0: Radio Monte Carlo, voyage, voyage. I grandi viaggi in treno.
1: Palace on Wheels. Un viaggio di 7 giorni che vi riporterà all'epoca dei Maharaja, mentre dalla capitale indiana attraverserete lo spettacolare Rajasthan per arrivare infine al Taj Mahal, supremo monumento all'amore. Se il viaggio a contare più della destinazione, allora questo treno è un viaggio in sé. 14 carrozze, ciascuna chiamata con il nome degli antichi stati Rajput, decorata con stemmi reali e divisa in 4 camere lussuose che, se non fossero forzatamente piccole come tutti gli scompartimenti dei treni, potrebbero benissimo trovarsi in un albergo a 5 stelle. L'idea che sta dietro a questi ambienti raffinati in cui si è accuditi 24 ore su 24 è offrire ai passeggeri un'idea dello stile di vita Rajput, uno stile cui è incredibilmente facile abituarsi. Nel VI secolo i Rajput erano clan di proprietari terrieri che occupavano l'India settentrionale. Le loro origini, spesso discusse, vengono fatte risalire alla Varna degli Kshatriya, la potente casta indù dei guerrieri, e la loro fama di feroci soldati li seguì anche nell'esercito indiano della Raji britannico. L'epoca d'oro dei Rajput fu tra l'VIII e l'XI secolo, ma alcuni clan sopravvissero alle invasioni islamiche, scontrandosi con i sultanati indù vicini e con gli inglesi fino al XX secolo. A tutt'oggi, vantare origini Rajput ha ancora una sua valenza culturale. Infatti, se nel censimento del 1931 10 milioni di persone si consideravano discendenti da clan Rajput, nel 2009 la cifra era salita a circa 60 milioni. L'odierno Rajasthan comprende la maggior parte del territorio Rajput, motivo per cui questo viaggio in treno di 7 giorni ripercorre le loro orme da Delhi alla ricca città di Jaipur, per proseguire verso la riserva delle tigri di Sawai Madhopur e il grandioso forte di Chittorgarh, senza contare il Lake Palace di Udaipur, la città d'oro di Jaisalmer, i deserti di Jodhpur, il parco nazionale di Kheoladeo e dulcis in fundo il Taj Mahal di Agra. Un viaggio fantastico di 1972 chilometri che è consigliabile fare da novembre a marzo.
0: Radio Monte Carlo. Voyage, voyage.

0: this shit. What the fuck I'm thinking about?
1: I suoni e le sonorità del pianeta. Questa è Radio Monte Carlo Voyage Voyage, la web radio dedicata ai viaggi.

0: Radio Monte Carlo. Voyage, voyage. Travel and relax. Viaggi benessere.
1: Siete in viaggio con Di Maggio. E per il vostro benessere cosa fate? A me piace camminare nei boschi. Mi dà benessere, buone idee, mi ossigena il cervello e i tessuti muscolari. Se anche voi cercate un posto dove si possano percorrere 10 km senza attraversare neanche una strada asfaltata, dove l'aria sia buona e i boschi ben tenuti, dove sulla cultura rurale non prevalgano gli interessi industriali, dove il paesaggio è fatto di colline coperte di alberi alternate a valli coltivate, beh, venite in Slovenia. 2 milioni di abitanti vivono su un territorio poco più piccolo della Sardegna, ricco di storia austro-ungarica, con castelli e chiese, bello sopra e bello sotto, come testimoniano le grotte di Postumia. La Slovenia è territorio carsico, ricco di acque termali che sgorgano calde ed invitanti per chi cerca una vacanza di relax, tra camminate e pedalate nei boschi e trattamenti nelle spa. Smarieske Toplice è una località famosa per le sue terme, come dice il suffisso Toplice, che significa appunto terme, e raggiungibile in 5-6 ore di autostrada da Milano. Attorno al complesso termale si è sviluppata tutta un'attività di intrattenimento per i pazienti in cura di riabilitazione medica e per i frequentatori del centro benessere. Anche l'alimentazione è curata in modo particolare, con 3 ristoranti contigui però separati, dove mangiano i degenti, le persone in cura dimagrante e i villeggianti. Praticamente inferno, purgatorio e paradiso. Io ero in paradiso, eh? Smarienske Toplice è un posto per riprendersi da infortuni come incidenti cardiaci, ma anche per concedersi una pausa detox, con trattamenti in una spa specializzata nella prevenzione delle malattie dovute appunto allo stress. A qualche decina di chilometri da lì, seguendo il corso del fiume Kurka e oltrepassando la città di Novo Mest, che è un grosso centro di produzione farmaceutica, si raggiunge un'altra località termale, Dolinske Toplice, che ha una tradizione secolare nei trattamenti con le acque terapeutiche che li sgorgano a 27 e a 36 gradi. Nelle colline intorno ci sono dei tratti di bosco lasciati allo stato vergine dove vivono famiglie di orsi. La guida Tommy mi ha detto che sono innocui, sentono avvicinare l'uomo e si fanno vedere, ma poi si allontanano. Vedere un orso è considerato una fortuna e significa che i boschi lì sono in grado di sostentarli, quindi la natura da quelle parti è ancora in buono stato. La Slovenia è una destinazione benessere anche sui 7 km di coste che si affacciano sull'Adriatico, ma questo ve lo racconterò una prossima volta.
0: Radio Monte Carlo. Voyage, voyage.

0: Monte Carlo Nights Story.
1: I brani che hanno fatto la storia di Monte Carlo Nights. Ogni weekend dalle 22 solo su Radio Monte Carlo.
2: Radio Monte Carlo.
3: Radio Monte Carlo.
2: Voyage, voyage.
3: Voyage, voyage.

0: Radio Monte Carlo, voyage, voyage. I viaggi degli ascoltatori.
1: Con Laura e Matteo, che sono dei grandi viaggiatori, età?
2: 41.
1: Ok, perfetto. Però Matteo non c'è mai, c'è sempre solo Laura. Qual è il viaggio più bello che avete fatto?
2: Bolivia. Da Bolivia in Sud America, è stato uno dei viaggi che mi ricordo, mi viene ancora la pelle d'oca. Paese fantastico, uno dei più poveri del Sud America, con dei paesaggi e delle città bellissime. È un viaggio che riesce a combinare la storia del colonialismo, quindi tutta l'architettura che ne segue, e dei paesaggi come il Salar de Uyuni o le Lagunas, che hanno dei colori fantastici.
1: Parliamo del Salar de Uyuni, che mi interessa, la maggior riserva di litio al mondo.
2: Salar de Uyuni, insomma, grazie a Morales riesce ancora a mantenere integrità rispetto alle richieste del mercato, ed è uno specchio di sole e in mezzo al nulla. E a livello paesaggistico è una cosa da pelle d'oca.
1: Non vi siete sentiti male, perché
2: bianca.
1: Ha un'altra, è molto in altitudine, no?
2: Sì, la Bolivia passa dai 4.400 metri all'aeroporto di La Paz, arriva fino ai 5.500, perché poi ovviamente c'è tutta la catena andina, eccetera. Lì è uso masticare la foglia di coca, che non è assolutamente droga, lì è legale, è una cosa naturale. E loro la utilizzano perché questo alcaloide, la cocaina, aiuta a evitare, insomma, i malori dell'altitudine. Chiaramente loro sono abituati, infatti hanno questi fisici, questi toraci molto ampi. Per gli stranieri bisogna fare l'acclimatamento, quindi consiglio sempre di evitare magari di atterrare alla Paz, ma atterrare in altri aeroporti come quelli in Amazzonia, eccetera, o Sucre,
1: e poi progressivamente
2: per poi
1: salire
2: fare
1: a acclimatarsi.
2: 500 metri di altitudine al giorno per acclimatarsi.
1: Laura, la cosa più bella che avete visto in Bolivia?
2: La Lagunas, quella rosa. È un lago completamente rosa con i fenicotteri. Io questo viaggio l'ho fatto nel 2007, adesso sicuramente sarà un po' più battuto dal turismo. Dormi nei rifugi e fai queste passeggiate intorno a questa laguna, che è grazie a dei microorganismi che sono all'interno dell'acqua, dona questo colore. In più, con questi uccelli colorati che diciamo volteggiano sopra, è un paesaggio spettacolare. E un'altra cosa bellissima che ricordo sono i cieli stellati di notte, sembra di avere addosso una coperta di stelle.
1: Così in altitudine non stento a crederlo. Una cosa da sconsigliare in Bolivia?
2: Adesso non mi viene in mente, magari stare attenti un po' ai trasporti, cercare di scegliere bene le linee di trasporto pubblico, fare qualche volo interno per evitare, insomma, le lunghezze. In Amazzonia, ecco, fare, insomma, un'antimalarica o comunque proteggersi per la parte degli attacchi delle zanzare, ecco.
1: Grazie Laura, quando vedremo Matteo? È in viaggio?
2: È in viaggio, verso il lavoro.
1: Grazie per questo racconto della Bolivia.
2: Grazie a voi.
0: Radio Monte Carlo. Voyage, voyage.

I suoni e le sonorità del pianeta. Questa è Radio Monte Carlo Voyage Voyage, la web radio dedicata ai viaggi.

0: Le più grandi voci della musica internazionale in una sola web radio.
1: Radio Monte Carlo. Great artists.
0: Sade. George Michael. I'm so

0: In viaggio con Di Maggio.
1: In viaggio con Di Maggio per la bella Italia, eccomi tra i panorami delle colline del Prosecco, che sono patrimonio UNESCO. Ma i bei panorami non si inventano. Qui c'è stato un intervento umano ben oculato, vero Alberto Stocco?
2: Proprio così, Maurizio. Buongiorno a te e a tutti i tuoi radioascoltatori. Siamo qui nel cuore delle colline del Prosecco di Conegliano Valdobbiadene e siamo proprio a Ca del Poggio. E come potrai notare da qua davanti, che consideriamo una terrazza naturale all'interno di questo meraviglioso territorio, abbiamo proprio una vista su quello che è stato anche un po' il cambiamento che ci ha portato ad essere patrimonio dell'umanità. Qui davanti abbiamo avuto sempre delle culture che sono state strapiantate per portare una nuova cultura, cioè più incrementare questa nuova cultura dell'uva glera che ci ha permesso di avere il prosecco, che ha fatto sì che questo ambiente dal punto di vista idrogeologico, dal punto di vista naturalistico, sia stato rispettato ma allo stesso tempo sanato, nel senso che è stato mantenuto tutta la parte boschiva senza essere tolta, anzi è stata proprio mantenuta e protetta, ma allo stesso tempo abbiamo fatto sì che il territorio sia stato messo a punto dal punto di vista geologico e idrologico, quindi facendo sì che tutto fosse messo nel miglior modo possibile per diventare oggi patrimonio dell'umanità.
1: C'è l'intervento umano, si vede l'antropizzazione dai villaggi, dalle chiese, dalle case. Non ci sono capannoni, quel bianco accecante dei brutti capannoni industriali che in altre zone d'Italia purtroppo si nota?
2: No, in questa zona naturalmente no, proprio qui davanti non ce n'è neanche uno, e diciamo che le zone industriali sono state ben geolocalizzate all'uscita delle autostrade in zone diverse che non hanno invaso un territorio meraviglioso.
1: Bene, è veramente un esempio di paesaggio conservato. Vi meritate il titolo di colline dell'UNESCO assolutamente.
2: Grazie a te, grazie a tutti voi, grazie di essere passati a trovarci, ma soprattutto vi aspettiamo tutti sulle colline del Prosecco.
0: Radio Monte Carlo. Voyage.

0: Giorno Voyage Voyage Voyage Voyage Grandi avventure.
1: Kodiak Island, poco al largo dell'Alaska, è una sorprendente isola di smeraldo ed è il posto per fare incontri ravvicinati con orsi bruni, più maestosi dei grizzly. Gli orsi di Kodiak Island sono la sottospecie di orso bruno più grande. I maschi adulti, che arrivano a pesare 600 kg, dividono con gli orsi polari la fama dei più grandi carnivori viventi, il che però non è del tutto vero, perché sono onnivori. Apprezzano molto i salmoni, ne prediligono la pelle, la testa e le uova, cioè le parti più nutrienti, ma passano anche molto tempo a cibarsi di bacche ed erba. Del resto non hanno troppo tempo per cacciare, perché nei mesi estivi devono sottoporsi, per così dire, a una massiccia dieta ingrassante che permetterà loro di sopravvivere nei 7 mesi che passeranno in letargo. In estate l'osservazione degli orsi è il principale motivo di un viaggio a Kodiak Island. Ce ne sono circa 3.500, godono di ottima salute e la loro popolazione è in continua crescita. Anche se sono di indole timida, li si può incontrare durante un trekking, meglio se guidato, nei boschi primordiali e ricoperti di muschio, o nelle praterie fiorite, o ancora lungo i fiumi mentre puntano i salmoni, e persino potresti trovarteli davanti mentre si guida lungo i 150 km di strade litoranee molto panoramiche e tortuose. Ma Kodiak Island ha anche molto altro da offrire: pescare salmoni, avvistare le balene, esplorare le baie in kayak, visitare villaggi di pescatori raggiungibili soltanto via mare o con piccoli idrovolanti, e percorrere i sentieri tracciati dagli indiani Alutik, i primi abitanti dell'isola, e scoprire che il piccolo villaggio di St. Paul Harbor fu alla fine del Settecento una specie di capitale russa in terra americana, con tanto di chiesa ortodossa con le caratteristiche cupole a cipolla. Perché fu proprio a Kodiak che si stabilì una folta comunità di sudditi dello zar che prosperò grazie al commercio di pelli di foca.
0: Radio Monte Carlo. Voyage, voyage.

0: I grandi nomi della musica internazionale. Il meglio della musica pop, soul e R&B. E l'esclusiva selezione di Monte Carlo Nights. Seguici sul canale 716 di Sky e 67 di TV Sat. Radio Monte Carlo TV. Musica di gran classe.
1: Radio Monte Carlo. Radio Monte Carlo.

0: Radio Monte Carlo. Voyage, voyage. Destinazioni da crociera.
1: Shalom, oggi sbarchiamo ad Ashdod, in Israele, per andare a Gerusalemme, la città più santa che esista, luogo sacro per tre religioni diverse. Gerusalemme si trova a 800 metri d'altitudine, sulle colline della Giudea. Il posto migliore per poter ammirare la città vecchia con un unico colpo d'occhio è il Monte degli Ulivi. Si vedono le mura di Solimano il Magnifico, ancora molto ben conservate, e dentro la città, oltre alla cupola della roccia, quella grandissima dorata della moschea di Omar, si vedono i minareti e i campanili, la cupola della chiesa del Santo Sepolcro e quella ortodossa dell'Ascensione. In nessun altro posto al mondo si può osservare uno spettacolo del genere, in una luce dorata che incanta i pellegrini da millenni. Poi si entra nella città vecchia dalla porta di Damasco e si va al Muro del Pianto, un immenso muraglione che costituiva la base del Tempio di Salomone, distrutto dai Romani nel 70 d.C. È uno dei luoghi più sacri per gli ebrei, che vengono qui a pregare con la fronte rivolta al muro e infilano i bigliettini con le loro preghiere a Dio negli spazi tra quei blocchi di pietra immensi. Da lì a piedi, seguendo le vie strette di Gerusalemme, dove si respira la storia, si arriva alla Via Dolorosa, la Via Crucis. Da lì inizia la salita verso la chiesa del Santo Sepolcro, passando attraverso il mercato, il Souk Kanen Zeit. Un senso di sacralità avvolge tutti, anche i non credenti, te l'assicuro. E poi si arriva alla chiesa del Santo Sepolcro, che racchiude sotto la sua grande cupola le ultime stazioni della Via Dolorosa, le tre ultime tappe della storia di Cristo. Il Golgota, che era un roccione a forma di teschio, perché questo vuol dire Golgota, teschio, dove si issavano le croci dei condannati. Poi c'è la pietra della deposizione, dove fu sdraiato il corpo di Cristo, deposto dalla croce per lavarlo, e il Santo Sepolcro. Ma le emozioni non sono finite. Nel pomeriggio si va dove tutto ha avuto inizio, nella città di Betlem, che si trova a circa 30 minuti di pullman da Gerusalemme, in territorio palestinese. La chiesa, costruita 1000 anni fa sulla grotta della Natività, è piuttosto spoglia, niente ori e marmi preziosi. Si scende nella piccola cripta, che è la culla della cristianità dopo essere stata la culla di Gesù. È uno spazio minuscolo, molto buio, rischiarato da qualche lumino, però il crepitare dei flash delle macchinette fotografiche lo illumina a giorno. Anche qui si provano delle grandi emozioni, che si assaporano poi nel viaggio di ritorno verso il porto, a Ashdod, attraversando sobborghi di cemento su colline brulle. Quel giorno a Gerusalemme te lo ricorderai per sempre. Parola di Di Maggio, sempre in viaggio.

I suoni e le sonorità del pianeta. Questa è Radio Monte Carlo Voyage Voyage, la web radio dedicata ai viaggi.

0: viaggio a volo radente da Ushuaia verso nord sul verde smeraldo della foresta amazzonica e poi sulla East Coast americana fino ai ghiacci della Groenlandia e poi a quelli del Polo Nord e ancora le steppe della Russia, il verde dell'India e poi il blu sconfinato dell'Oceano Indiano fino al bianco infinito dell'Antartide e poi di nuovo Ushuaia. Viaggio attraverso la musica e il tempo senza confini.
1: Radio Monte Carlo, Voyage Voyage, è la web radio dedicata ai viaggi, viaggiare ascoltando. Da oggi si può. Disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.

0: Radio Monte Carlo. Voyage, voyage. Travel and relax. Viaggi benessere.
1: Cinzia Galletto è una esperta di turismo del benessere, una giornalista oltre che blogger. Perché il benessere sta avendo così tanto successo?
2: Basta guardarsi in giro, la gente è stressata, la gente corre, non c'è più il tempo per ritrovarsi, soprattutto per ritrovare una certa armonia interiore. Sembra scontato, purtroppo non lo è una necessità, quindi io non parlo di moda, di benessere, o non credo che sia una tendenza effimera. Credo che risponda a un'esigenza profonda che abbiamo, ciascuno di noi ha, proprio per staccare la spina, è un modo di dire, ma proprio per entrare dentro se stessi. Quindi attraverso il contatto, che quindi col massaggio, con una coccola che uno si dedica, ritrova quella parte di se stesso, magari quella parte bambina, quella parte emozionale profonda che spesso nel traffico della nostra vita va persa.
1: Sempre più strutture alberghiere si attrezzano, quindi in questo caso diventando delle eccellenze addirittura.
2: Sì, diciamo che c'è stata negli ultimi anni una corsa un po' di hotel, resort a attrezzarsi, perché c'era l'esigenza da parte della clientela di avere un posto dedicato appunto al benessere, alla spa. Spesso questa corsa è stata fatta proprio un po' troppo frettolosamente e quindi è successo che, e soprattutto magari da persone non esperte, da professionisti non strettamente del settore, per cui non è stato, diciamo, fortuito. Ci sono stati diversi casi comunque di soluzioni benessere di spa o sproporzionate rispetto alla ricettività della destinazione oppure sovrastrutturate. Quindi diciamo che l'importanza è di, quando si vuole creare un'area benessere, un'area dedicata al benessere della persona, soprattutto collegarsi con il luogo, quindi mettersi in relazione con quella che è l'eccellenza del territorio. Questo è quello che propongo io quando vengo contattata dalle spa o magari da chi vuole progettare una spa, proprio per creare la propria unicità. Quindi una spa oggi, soprattutto se si vuole comunicare poi un prodotto, non può dire vabbè, ho una sauna, ho un bagno turco, ho una piscina. No, devi avere la tua unicità. Quindi quello è quello che cerco di fare io nel mio piccolo, conoscendo le varie realtà e soprattutto con la sensibilità di capire quella che è la peculiarità di quel luogo. Allora a quel punto crei un benessere che è legato al territorio, che è chilometro zero e che soprattutto è autentico.
1: L'importante è quello, stare bene in autenticità e in armonia. Grazie Cinzia Galletto.
2: Grazie Maurizio, grazie a te.
0: Radio Monte Carlo. Voyage, voyage.

0: bye.
1: Radio Monte Carlo, voyage, voyage, voyage. I grandi viaggi in treno.
2: California Zephyr. Era il 1869 quando si esaudì il sogno di Abramo Lincoln. Vedere collegate dalle rotaie la sponda dell'Atlantico e quella del Pacifico. Caro Vani,

0: e adibita esclusivamente al trasporto merci. Ma il California Zephyr, in servizio dal 1949, segue in parte lo stesso percorso. Come la Brezza, andate verso ovest. Se salite sullo Zephyr a Chicago, potreste riuscire a passare le montagne con la luce del giorno, anche se il treno dovesse partire sul tardi. Inoltre, entrerete nello spirito dei primi pionieri viaggiando per 3.900 km verso splendidi tramonti nel deserto. La Sightseer Lounge Car è il posto giusto in cui accomodarsi. In questi vagoni panoramici le pareti sono state sostituite con vetri per offrire una visione ininterrotta di tutto ciò che scorre all'esterno. Il fangoso Mississippi, le sfavillanti luci di Denver, lo spettacolo delle Rocky Mountains. Ma è anche il posto giusto per chiacchierare, per incontrare gli americani che hanno preferito il treno all'aereo e all'automobile. Sono sempre di più. In parole povere, il treno è di nuovo in auge negli Stati Uniti. D'altronde era ora, perché questo treno, lo Zephyr, offre un'esperienza di viaggio di alto livello. I sedili sono comodi, anche nella classe più economica. Potete consumare pasti a prezzi ragionevoli nel vagone ristorante, oppure portarvi voi le vostre provviste. Senza fermate, i treni della linea Zephyr impiegano 51 ore e 20 minuti per andare da Chicago a San Francisco. Scendere lungo il percorso è più stimolante, ma potete comunque farvi un'idea dell'America durante i 2 giorni e mezzo che si trascorrono a bordo. I vagoni panoramici offrono viste spettacolari sulle pianure e sulle montagne, e le carrozze bar e il ristorante permettono di fare 2 chiacchiere con gli altri passeggeri.
1: Radio Monte Carlo. Voyage, voyage.

0: Dall'una alle 5 del mattino, Radio Monte Carlo è New Classics, dove i nuovi suoni incontrano i grandi classici.
1: Qui dove il mare luccica e tira forte il vento.
2: Radio Monte Carlo, New Classics.
0: Ogni weekend, dall'una della notte, solo su Radio Monte Carlo.
3: Radio Monte Carlo, la web radio dedicata ai viaggi.

0: Laura e Matteo sono due giovani viaggiatori che se ne vanno in giro per il mondo e hanno apprezzato la Colombia quest'estate. Allora, raccontami un po'.
1: La Colombia, perché il Sud America è uno dei miei continenti preferiti e l'ho già visitato in gran parte e mi mancava appunto questo stato. A livello di tempo siamo stati 3 settimane ad agosto, un viaggio organizzato da soli, tutto fai da te, utilizzando i mezzi pubblici.
0: Ah, quindi viaggiando in mezzo alla popolazione locale e fermandosi dove a dormire?
1: Ma piccoli, diciamo, hotel, bed and breakfast, cose molto casalinghe.
0: Comunque in Colombia il reso internet funziona, quindi potevate prenotare dappertutto?
1: Assolutamente, noi siamo partiti già con un programma prestabilito, con tutte le prenotazioni tutte le notti. Abbiamo fatto 3 voli interni da Bogotà, Neiva, San Agustín, Popayán, Medellín, Cartagena, Santa Marta, Punta Gallinas.
0: E come l'hai trovata Cartagena?
1: Ma il centro storico è bellissimo, è una perla, è molto turistica come città, perché ovviamente diciamo che vive del turismo soprattutto europeo e nordamericano, che utilizza le spiagge poi che sono insomma intorno a Cartagena.
0: E la cosa più bella che avete visto?
1: Sicuramente la natura di certi posti come la Valle del Cocora, tutta la parte della zona del caffè. Abbiamo fatto anche il trekking nella Ciudad Perdida, un trekking di 4 giorni, un totale di 51 chilometri con un tasso di umidità che era intorno al 92%. Veramente un bellissimo posto, non è la bellezza del Machu Picchu, ma è sicuramente un itinerario che consiglio, molto sicuro.
0: Una cosa negativa che sconsiglieresti ai prossimi viaggiatori in Colombia?
1: Sicuramente state attenti per la sicurezza, non andate in giro in gioiellati con macchine fotografiche eccetera eccetera, utilizzate i taxi dopo le 8 di sera quando scende il buio, non andate in giro da soli perché comunque la situazione è ancora insomma poco sicura.
0: Sono raccomandazioni che valgono per tutto Sud America e forse anche per parti del Nord America.
1: In Colombia in particolare.
0: Grazie a Laura e a Matteo.
1: Prego, grazie a voi, buon viaggio.
2: Radio Monte Carlo. Voyage, voyage.

suoni e le sonorità del pianeta. Questa è Radio Monte Carlo Voyage Voyage, la web radio dedicata ai viaggi.

0: Radio Monte Carlo. Voyage, voyage. Grandi avventure.
1: Le isole Lofoten. Le chiamano le cattedrali delle Lofoten. Sono le alte griglie di legno usate per essiccare il merluzzo al vento. Del resto sono parte del paesaggio al pari del mare, delle scogliere di granito e dei picchi ricoperti di neve di questo favoloso arcipelago che si estende in lunghezza nell'Atlantico per 250 chilometri a nord del circolo polare artico. Qui si pratica la pesca da oltre 1000 anni ed è qui che ogni anno, durante la migrazione verso il mare di Barents, tra febbraio e aprile, passano milioni di esemplari di merluzzo dell'Artico, trasformando il Vestfjorden, che si estende proprio davanti alla cittadina di Svolvær, capoluogo dell'arcipelago, in quello che i lupi di mare definiscono il supermercato del pesce più fornito del pianeta. Non è un caso che le Lofoten siano lo scenario, il secondo weekend di marzo, del campionato mondiale di pesca al merluzzo, un'occasione fantastica per gareggiare con circa 600 espertissimi pescatori. Passata la stagione del merluzzo, arriva a settembre quella delle sardine, che si accompagna a quella dei safari fotografici alle balene e alle orche. Tutto l'anno poi le Lofoten regalano l'avventura di un safari in barca che attraversa i gorghi del Maelstrom, la violentissima corrente mareale che ha fatto meritare alle acque dello stretto che separa le due isole principali il primato delle più infide del mondo. Un'avventura alle Lofoten non può dirsi perfetta se non si soggiorna nei Robwer, i tipici capanni di legno dei pescatori. Grazie alla corrente del Golfo, il clima di queste isole norvegesi è più mite rispetto a quello di altre mete alle stesse latitudini. I mesi più caldi sono luglio e agosto, con una temperatura media di 12 gradi. E si possono vedere delle fantastiche aurore boreali tra fine settembre e marzo.
0: Radio Monte Carlo. Voyage, voyage.

0: 10 grandi viaggi in treno.
1: Il Glacier Express. Questo treno svizzero a scartamento ridotto attraversa prati e passi alpini, costeggia castelli, borghi incantevoli e il Matterhorn, il Cervino, superando 291 ponti e 91 gallerie. È uno dei viaggi in treno più scenografici della Terra. Non sarà lungo come la Transiberiana, ma questo viaggio su rotaia è un classico che compensa la brevità, lo si fa in circa 7 ore, con degli scenari montani magnifici. La Svizzera non manca di ferrovie ad alta quota, ma il Glacier Express, che da Zermatt corre verso nord-est fino a St. Moritz, a offrire paesaggi veramente fiabeschi. L'idea di realizzare una ferrovia che collegasse Zermatt a St. Moritz nacque nel Novecento, quando la ricca borghesia europea scoprì la bellezza delle località alpine svizzere. Il treno parte da Zermatt

0: 44 metri è il punto più alto dell'intero percorso. Superato il valico, il treno procede serpeggiando lungo il Reno anteriore. La linea prosegue quindi per Sankt Moritz, dal 1864 meta di teste coronate, ricchi e arricchiti. La linea funzionò fino ai primi anni della Seconda Guerra Mondiale, poi il servizio fu sospeso tra il 1943 e il 1946. Per i primi 50 anni rimase un treno stagionale causa la neve e l'elevato rischio di valanghe. Ogni autunno si provvedeva a rimuovere i cavi elettrici sopra il treno e il ponte di Steffenbach veniva smantellato e riassemblato poi in primavera. Dall'apertura della Galleria della Furca nel 1982 il treno effettua servizio tutto l'anno, riservando proprio in inverno gli spettacoli più eccezionali. E se proprio non si volessero fare tutte le 7 ore del tragitto, per farsi un'idea di questo itinerario panoramico, basta salire a Zermatt e, superato il Cervino, proseguire lungo la valle fino a Briga. Qui si scende dal treno e si riprende il Grassi Express per ammirare di nuovo questo magnifico spettacolo ripercorrendo la dorsale alpina. Periodo migliore? Direi da dicembre ad aprile.
1: Radio Monte Carlo. Voyage, voyage.

0: Entra anche tu nel club più elegante e raffinato.
1: Monte Carlo Night Club. A time to dance, to move, to get into the groove.
0: Venerdì dalle 22. Nick the Night Club ti invita a Monte Carlo Night Club.
1: It's Monte Carlo Night Club.
2: Nice one.
0: Monte Carlo Nights Club, un'emozione lunga una notte.
1: Monte Carlo Nights Club, the finest music from around the world. Around the
0: Monte
1: world.
0: Carlo Nights Club.
1: Ogni venerdì
0: dalle 22
1: on radio.

0: Monte Carlo.
1: Monte Carlo Nights Club. Radio Monte Carlo. La web radio dedicata ai viaggi.

0: Você me apareceu.
1: Radio Monte Carlo, voyage, voyage, voyage. I grandi viaggi in treno.
2: In treno nelle Barrancas del Cobre. Un itinerario appassionante tra i canyon della Sierra Tarahumara nel cuore antico e rivoluzionario del Messico. La stazione di partenza è Chihuahua, la città e capitale dell'omonimo stato legata alla leggenda del rivoluzionario Pancho Villa. Quella di arrivo è Los Mochis, centro affacciato sul Mar di Cortés, nello stato di Sinaloa. A separarle ci sono 645 chilometri, percorsi dal ferrocarril Chihuahua Pacifico, la linea ferroviaria più spettacolare del paese, con un percorso scandito da 37 ponti e 86 gallerie, in un vertiginoso saliscendi che tocca i 2400 metri di altitudine, in corrispondenza delle stazioni di Crell e Divisadero, nella Sierra dei Tarahumara. Il viaggio a bordo del treno El Chepe, come viene familiarmente chiamato da queste parti, è già un'esperienza a sé, grazie a paesaggi eccezionalmente vari, perché si assiste alla collisione tra il deserto fitto di cactus, la foresta tropicale secca e i boschi montani di conifere. Con El Chepe, oltre che nella geografia, si viaggia anche nel tempo, addirittura fino alla creazione. Eh sì, per i Tarahumara, la popolazione di origine azteca, nota per le pratiche sciamaniche che prevedono l'uso del peyote e anche per le feste folli e anche per i coloratissimi abiti ricamati delle donne, beh, per i Tarahumara la loro terra è antica quanto il mondo. E non si stenta a crederlo, al cospetto degli scenari delle Barrancas del Cobre, un sistema labirintico di canyon profondi oltre 1000 metri ed estesi su 60.000 chilometri quadrati nel cuore della Sierra. Dopo averli ammirati dal finestrino, vanno vissuti a piedi, scendendo lungo le pareti di roccia che si colorano di rosso, arancio e rosa alla luce vivida del sole, fino a scoprire paradisi naturali con cascate, sorgenti calde e remote comunità indigene, come Batopilas, il borgo nascosto nella gola dell'omonimo fiume che, circondato di campi di mais e frutteti popolati da migliaia di farfalle, è rimasto fermo al XVI secolo, quando i conquistadores spagnoli iniziarono a sfruttare qui una ricchissima miniera d'argento. I suoi abitanti sono tutti di etnia Tarahumara e sono rimasti così veri e candidi che i loro cugini dei villaggi dove passa il treno, lassù sulla cima dei canyon, li chiamano Cimarrones, i selvaggi. Il viaggio in treno dura circa 14 ore, ma dividetelo almeno in tre parti, con soste di 3-4 giorni ciascuna. Il comodo treno Primera Express è dotato di aria condizionata e al vagone ristorante e viaggia tutti i giorni. In prima classe il biglietto tra Chihuahua e Los Mochis costa sui 130 euro.
1: Radio Monte Carlo. Voyage, voyage.

Radio Monte Carlo. Voyage, voyage. Voyage, voyage.

0: ascolta Radio Monte Carlo 90.
1: Radio Monte Carlo 90.
0: È disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.

0: In viaggio con Di Maggio.
1: In viaggio con Di Maggio per la Bella Italia, a Cortina, per il finale di Olimpiade, trovo a Casa Veneto delle ostriche, le ostriche di Chioggia. Allora, Maurizio Varagnolo, tu che sei un biologist, raccontami un po' di queste ostriche.
2: Ma ha premesso che abbiamo dovuto cominciare a farle sulla tragedia del granchio blu che ci ha distrutto gli allevamenti di vongole, però abbiamo anche detto che Chioggia ha una tradizione marinara plurisecolare, quindi non è stato difficile, respirando questa aria, produrre questa ostrica che ha già preso sul territorio nazionale, ha già preso bene.
1: Allora Maurizio, la vostra ostrica, quella che ho assaggiato, è polposa, delicata. Raccontami la sua genesi, come viene seminata, come viene coltivata?
2: Allora, la semina comunque arriva piccolissima dalla Francia, perché per noi produrre la semina costerebbe di più, ma arriva, stiamo parlando di 10.000 ostriche in un chilo, quindi arriva che è proprio piccolissima. E poi noi abbiamo la nostra tecnica con delle buste, diciamo, di protezione, che, alle quali ciascuna busta è fissato un galleggiante, e loro si muovono, sono legate a una corda, e loro si muovono. Questo permette alle ostriche di strusciarsi e il risultato è un'ostrica con un guscio molto levigato. Infatti all'impatto uno si rende conto subito che c'è qualcosa di diverso dalle ostriche francesi, anche se nell'immaginario collettivo ostriche significa ostriche francese, ma noi stiamo cercando di far conoscere un prodotto che è un'eccellenza italiana, come viene riconosciuto oggi dai ristoranti, da chi la sta utilizzando.
1: Quante ne riuscite a produrre?
2: Allora, diciamo, parliamo di chili, possiamo anche parlare di numeri. Per esempio l'anno scorso, 2025, abbiamo fatto 200 quintali, che non è tantissimo, però è un'ostrica di qualità.
1: Io ho assaggiato un'ostrica di Mahé. Mahé è un'associazione, una cooperativa?
2: Mahé è il nome commerciale dell'ostrica. Voi, quando mangiate le ostriche, la quasi totalità è la stessa specie, è sempre la stessa specie, che si chiama, è l'ostrica concava, diciamo, volgarmente. Questi nomi che voi sentite, Mahé, è l'ostrica rosa, è l'ostrica Gilardot, sono i nomi commerciali, però l'ostrica è sempre la stessa, cambia la forma, perché in base alla tecnica con la quale viene coltivata cambia la forma, il sapore dipende dall'ambiente, perché ogni laguna e ogni porzione di mare ha una qualità di cibo diverso, una salinità diversa, per cui l'ostrica viene diversa nel sapore. Su questo non è merito nostro, sulla forma è merito nostro, sul sapore quello è merito dell'ambiente. Cioè, diciamo, l'acqua della laguna di Venezia, che è una laguna dalla salinità, dall'ambiente molto equilibrato, un ambiente marino molto equilibrato, come l'ostrica Mahé ha un equilibrio iodato di un certo tipo, viene apprezzato un po' da tutta la gamma di assaggiatori, di clienti, diciamo.
1: E come Di Maggio l'assaggio ho molto gradito, grazie Maurizio Varagnolo.
2: Grazie, un complimento da te, per noi è fondamentale, ci gratifichiamo con questo.
1: Grazie ancora, ostrica Mahé.
0: Radio Monte Carlo. Voyage, voyage.

0: Radio Monte Carlo. Voyage, voyage. Travel and relax. Viaggi benessere.
1: Siete in viaggio con Di Maggio. E per il vostro benessere cosa fate? A me piace camminare nei boschi. Mi dà benessere, buone idee, mi ossigena il cervello e i tessuti muscolari. Se anche voi cercate un posto dove si possano percorrere 10 km senza attraversare neanche una strada asfaltata, dove l'aria sia buona e i boschi ben tenuti, dove sulla cultura rurale non prevalgano gli interessi industriali, dove il paesaggio è fatto di colline coperte di alberi alternate a valli coltivate, beh, venite in Slovenia. 2 milioni di abitanti vivono su un territorio poco più piccolo della Sardegna, ricco di storia austro-ungarica, con castelli e chiese, bello sopra e bello sotto, come testimoniano le grotte di Postumia. La Slovenia è territorio carsico, ricco di acque termali che sgorgano calde ed invitanti per chi cerca una vacanza di relax, tra camminate e pedalate nei boschi e trattamenti nelle spa. Smarieske Toplice è una località famosa per le sue terme, come dice il suffisso Toplice, che significa appunto terme. È raggiungibile in 5-6 ore di autostrada da Milano. Attorno al complesso termale si è sviluppata tutta un'attività di intrattenimento per i pazienti in cura di riabilitazione medica e per i frequentatori del centro benessere. Anche l'alimentazione

0: Altra località termale, Dolinskie Toplice, che ha una tradizione secolare nei trattamenti con le acque terapeutiche che li sgorgano a 27 e a 36 gradi. Nelle colline intorno ci sono dei tratti di bosco lasciati allo stato vergine dove vivono famiglie di orsi. La guida Tommy mi ha detto che sono innocui, sentono avvicinare l'uomo e si fanno vedere ma poi si allontanano. Vedere un orso è considerato una fortuna e significa che i boschi lì sono in grado di sostentarli, quindi la natura da quelle parti è ancora in buono stato. La Slovenia è una destinazione benessere anche sui 7 km di coste che si affacciano sull'Adriatico, ma questo ve lo racconterò una prossima volta.
1: Radio Monte Carlo. Voyage, voyage.

0: solo musica di gran classe. Questa è Radio Monte Carlo TV. I'm never gonna dance again. Grandi nomi della musica internazionale, il meglio della musica pop, soul e R&B e l'esclusiva selezione di Monte Carlo Nights. Seguici sul canale 716 di Sky e 67 di TV Sat. Radio Monte Carlo TV, musica di gran classe.
1: Radio Monte Carlo. Radio Monte Carlo. Voyage, voyage.

0: Radio Monte Carlo. Voyage, voyage. I grandi viaggi in treno.
1: Pride of Africa. Un viaggio memorabile di 2 settimane a bordo del lussuoso Robos Rail, dai venti atlantici di Cape Town attraverso l'Africa meridionale e orientale fino a Dar es Salaam, sull'Oceano Indiano. Da Cape Town il Pride of Africa si dirige a nord verso Pretoria, poi piega a ovest nella savana intorno a Zeerust, attraversando il Botswana e toccando lo Zimbabwe, dove gira nuovamente verso ovest in direzione delle Cascate Vittoria. Superata la capitale dello Zambia, Lusaka, si ferma a Kasama per permettere un'escursione alle cascate Chizimba, poco più a sud del confine tanzaniano. Dopo aver varcato la frontiera a sud del lago Tanganyika, il treno tocca Milimba e Mzenga per arrivare infine alla Tazara Station di Dar es Salaam, in Tanzania. Il Pride of Africa attraversa 5 paesi percorrendo 3.600 chilometri in 2 settimane. Il servizio è in funzione da appena 20 anni e il treno è formato da 20 carrozze, alcune risalenti agli anni 20, e offre un servizio 24 ore su 24 ad un massimo di 72 passeggeri. Questo è probabilmente il più lussuoso viaggio in treno del mondo. Viene fornito tutto, dagli accappatoi ai binocoli per ammirare il panorama. Nei 5 paesi attraversati vivono i Big Five, quindi c'è da prepararsi ad avvistamenti emozionanti. Certo, 2 settimane sono tante, ma ci si può fare una bella idea del Pride of Africa in 3 giorni, partendo da Pretoria e percorrendo 1600 chilometri attraverso il Botswana e lo Zimbabwe fino alle Cascate Vittoria. Avrete modo di avvistare branchi di elefanti sferragliando attraverso lo Wanje National Park. E poi potrete lasciare lo Zambia in aereo dalla città di frontiera di Livingstone dopo un soggiorno alle Cascate Vittoria.
0: Radio Monte Carlo. Voyage, voyage.

0: fatti coinvolgere dai suoni e le atmosfere di Monte Carlo Nights con Nick the Nightfly. Ascolta la web radio Monte Carlo Nights Story.
1: Radio Monte Carlo.
0: 30 anni di storia, 30 anni di Monte Carlo Nights in una web radio unica ed esclusiva.
1: Monte Carlo.
0: Monte Carlo Nights Story, disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.it.

0: Radio Monte Carlo. Voyage, voyage. Voyage, voyage. Grandi avventure.
1: Chukotka, l'ultima frontiera. È il lembo più nordorientale della Russia, che regala un'avventura nella natura estrema dell'Artico e incontri con le popolazioni più isolate del pianeta. Si trova a 6.500 km in linea d'aria da Mosca. Ci si arriva soltanto in aereo perché non ci sono strade degne di questo nome. A meno che non vi occupiate di giacimenti petroliferi, che sono ricchissimi e in buona parte ancora da sfruttare, scommettiamo che non avete mai sentito nominare la Chukotka, la provincia più nordorientale della Russia. La sua capitale, Anadir, è poco più che un villaggio di 14.000 abitanti e il suo vasto territorio affacciato sullo stretto di Bering è abitato dai popoli Chutki, Evenki, Yukagir, oltre a un pugno di tribù eschimesi, e sono pastori nomadi di renne e pescatori di mammiferi marini. Detto questo, se vi doveste porre la chattuniana domanda «Che ci faccio qui?», sappiate che è un viaggio fino al capolinea del pianeta, è l'avventura di una vita. In fuoristrada, su camion cingolati, a piedi, in nave e in motoslitta, qui si vive la natura estrema di due oceani, il Pacifico e l'Artico, di quattro spettacolari catene montuose e di 40 fiumi. E si raggiunge addirittura il mitico punto di intersezione tra il circolo polare artico e il 180° meridiano, cioè la linea internazionale di cambio d'ata. E qui si incontrano orsi polari e balene e si gode dell'ospitalità di gente che ancora veste di pelli e pratica riti sciamanici. Meglio andarci durante la loro breve estate, tra luglio e inizio settembre, perché durante l'inverno le temperature scendono a meno 45 gradi e le bufere di neve possono durare un'intera settimana. La massima espressione delle tradizioni Chukchi è l'Ergav, traducibile come spirito di competizione. E a inizio settembre, quando le tribù si riuniscono ad Anadir per un coloratissimo festival di danza, musica e gare di abilità.
0: Radio Monte Carlo. Voyage, voyage.

0: In viaggio con Di Maggio.
1: In viaggio con Di Maggio per la bella Italia, eccomi in Versilia e qui incontro un maestro topiario. Provate a pensare che cosa significa. Innanzitutto, ciao Federico Bresca.
2: Buongiorno a tutti.
1: Lui viene da Pistoia, sentite l'accento, patria dei grandi vivaisti. E in effetti lui ha un vivaio di famiglia, no? Sì. Quante generazioni?
2: Quattro generazioni.
1: Chi ha cominciato in famiglia?
2: Ha iniziato mio nonno a modellare per divertimento, per fantasia, alcune piante, e da lì è diventato un lavoro vero e proprio.
1: Perché suo nonno era molto bravo anche a tagliare i capelli.
2: A fare i capelli, sì.
1: Quindi un Edward mani di forbice che potava anche le siepi e dava delle forme. Però oggi si usa un'altra tecnica, vero?
2: Sì, inizialmente si modellavano col modello della pianta, ogni pianta aveva una sua idea. Adesso, per un fatto più di commercializzazione, riusciamo a fare modelli molto simili
1: su richiesta del cliente. Quindi uno vi chiede un cavallo, perché mi dicevi che è il modello più...
2: Sì, è quello più richiesto, anche perché il cavallo, oltre alla bellezza dell'animale, anche in tante figure araldiche è molto usato.
1: È vero. E no, quindi voi create una sorta di tutore metallico nel quale far crescere la
2: pianta. Abbiamo delle piante madri già cresciute a varie dimensioni, già pronte per essere modellate.
1: Quindi le inserite nel modello.
2: Sì, perché erroneamente si pensa: io metto la pianta piccolina, la faccio crescere, ma a livello commerciale insomma sarebbe un po'
1: limitante. Ci vuole troppo tempo.
2: Certo.
1: Per avere un cavallo di dimensioni di un vero cavallo, quanto ci vuole?
2: Allora, noi usiamo delle piante che hanno già 15 anni di vita e poi un paio di anni vengono modellate e sono pronte per essere consegnate.
1: Questo è molto interessante. Vi veniamo a trovare a Pistoia.
2: Certo.
1: Grazie Federico Breschi.
2: Molto volentieri.
1: Grazie Federico Breschi.
2: Prego, arrivederci.
0: Radio Monte Carlo. Voyage, voyage.

0: ogni weekend nel cuore della notte.
1: Radio Monte Carlo, new classics. All night long, all night, all night, all night,
0: all night long. Dall'1 alle 5 del mattino, Radio Monte Carlo è new classics.

0: Radio Monte Carlo. Voyage, voyage. Travel and relax. Viaggi benessere.
1: Cinzia Galletto è una esperta di turismo del benessere, una giornalista oltre che blogger. Perché il benessere sta avendo così tanto successo?
2: Basta guardarsi in giro, la gente è stressata, la gente corre, non c'è più il tempo per ritrovarsi, soprattutto per ritrovare una certa armonia interiore. Sembra scontato, purtroppo non lo è, è una necessità, quindi io non parlo di moda, di benessere, o non credo che sia una tendenza effimera, credo che risponda a un'esigenza profonda che abbiamo, ciascuno di noi ha, proprio per staccare la spina, è un modo di dire, ma proprio per entrare dentro se stessi. Quindi attraverso il contatto, che quindi col massaggio, con una coccola che uno si dedica, ritrova quella parte di se stesso, magari quella parte bambina, quella parte emozionale profonda che spesso nel traffico della nostra vita va persa.
1: Sempre più strutture alberghiere si attrezzano, quindi in questo caso diventando delle eccellenze addirittura.
2: Sì, diciamo che c'è stata negli ultimi anni una corsa un po' di hotel, resort a attrezzarsi, perché c'era l'esigenza da parte della clientela di avere un posto dedicato appunto al benessere, alla spa. Spesso questa corsa è stata fatta proprio un po' troppo frettolosamente e quindi è successo che, e soprattutto magari da persone non esperte, da professionisti non strettamente del settore, per cui non è stato, diciamo, fortuito. Ci sono stati diversi casi comunque di soluzioni benessere, di spa, o sproporzionate rispetto alla ricettività della destinazione oppure sovrastrutturate. Quindi diciamo che l'importanza è di, quando si vuole creare un'area benessere, un'area dedicata al benessere della persona, soprattutto collegarsi con il luogo, quindi mettersi in relazione con quella che è l'eccellenza del territorio. Questo è quello che propongo io quando vengo contattata dalle spa o magari da chi vuole progettare una spa, proprio per creare la propria unicità. Quindi una spa oggi, soprattutto se si vuole comunicare poi un prodotto, non può dire vabbè, ho una sauna, ho un bagno turco o una piscina. No, devi avere la tua unicità. Quindi quello è quello che cerco di fare io nel mio piccolo, conoscendo le varie realtà e soprattutto con la sensibilità di capire quella che è la peculiarità di quel luogo. Allora a quel punto crei un benessere che è legato al territorio, che è chilometro zero e che soprattutto è autentico.
1: L'importante è quello, stare bene in autenticità e in armonia. Grazie Cinzia Galletto.
2: Grazie Maurizio, grazie a te.
0: Radio Monte Carlo. Voyage, voyage.

0: Radio Monte Carlo. Voyage, voyage. Destinazioni da crociera.
1: Ciao, sono Di Maggio e oggi sbarchiamo in una delle 7 capitali toccate dalla crociera che in 11 giorni vi fa scoprire 7 nazioni. È uscita Amsterdam, la città dei canali. E allora bisogna scoprirla prendendo un battello e navigando tra i canali più belli, passando per Lanza d'Oro e sotto la casa di Anna Frank. Sono magici i canali di Amsterdam. C'è un'atmosfera di grande tranquillità vedendo la città dall'acqua. Le facciate delle case antiche sono bellissime. Erano le abitazioni di commercianti che portavano le merci a casa in battello. Poi con una carrucola le sollevavano per stivarle nel magazzino sotto il tetto. Sulle strade del centro storico si vedono soprattutto biciclette, gente che pedala costeggiando i canali. Da vedere ad Amsterdam c'è il Palazzo Reale, al centro di Piazza Dam, molto bella, e poi il Mercato dei Fiori, sì, soprattutto tulipani, però molto animato da visitare. Ma non si può dire di essere stati in Olanda senza aver visto i mulini a vento, no? E allora bisogna visitare, non lontano da Amsterdam, il villaggio di Zanse Schanzi, dove le abitazioni sono ancora di legno, dipinto di verde e ci sono molti mulini che si possono vedere da vicino. 100 anni fa in Olanda c'erano 9.000 mulini a vento in attività. Oggi ne sono rimasti in piedi, sì e no, 950. A Zanse Schanzi il tempo sembra essersi fermato. Passeggiando per le strade puoi sbirciare dentro le finestre delle case perché non usano molto le tende in Olanda. Destination. E per cos'altro è famosa l'Olanda? Per il formaggio Edam. Edam è il nome della cittadina dove lo fabbricano, da visitare perché ha un bellissimo centro storico con questa famosa Torre del Carillon. E poi ritorno ad Amsterdam e al suo porto. Alla prossima destination.
0: Radio Monte Carlo. Voyage, voyage.

0: Radio Monte Carlo, voyage, voyage. I viaggi degli ascoltatori.
1: Frentisa è una blogger. Lei viaggia, ma viaggi per mestiere?
2: Viaggio per mestiere, sì. Devo dire che è nato tutto come hobby una decina di anni fa, però adesso ho la fortuna di chiamarlo lavoro.
1: Ti chiamano, ti propongono. L'ultimo qual è stato?
2: Uno degli ultimi viaggi che ho fatto è stato a Barbados, questa meravigliosa isola caraibica, che devo dire non è neanche poi così lontana, e quindi mi sento di suggerirla per un lungo weekend o una bella fuga dalla città alla ricerca di ottimo room, perché è lì che è nato, oppure per godersi le spiagge fantastiche.
1: Qual è la stagione migliore?
2: Allora, in realtà è interessante un po' tutto l'anno. Io ad esempio ci sono andata in ottobre, perché non è il periodo dell'alta stagione a livello di, diciamo, turismo che cerca il mare, ma c'è il Food and Rum Festival, quindi per tutti i gourmand o gli appassionati di spiriti direi che questa sia la stagione ideale. Quindi a seconda di quello che uno cerca, in realtà può trovare di tutto. Una cosa che non tutti sanno è che ad esempio nella parte est dell'isola ci sono onde fantastiche, quindi gli appassionati di surf secondo me possono dirigersi lì tranquillamente in ogni stagione.
1: E qual è stato il posto che ti ha colpito di più? Dove sei stata meglio? La tua experience?
2: Devo dire che io nel cuore ho l'Australia, sono una grande appassionata di questo posto. Ci ho fatto anche la ranger, quindi ho avuto la fortuna di lavorare con i koala e i pinguini, e ci torno appena posso. L'ho girata in solitaria svariati mesi e ci tornerò sicuramente anche quest'anno, quindi per chi non c'è stato sicuramente consiglio di farci un salto al più presto.
1: Fraintesa, ciao.
2: Ciao.
0: Radio Monte Carlo. Voyage, voyage.

0: In viaggio con Di Maggio.
1: In viaggio con Di Maggio per la bella Italia, eccomi tra i panorami delle colline del Prosecco, che sono patrimonio UNESCO. Ma i bei panorami non si inventano. Qui c'è stato un intervento umano ben oculato, vero Alberto Stocco?
2: Proprio così, Maurizio. Buongiorno a te e a tutti i tuoi radioascoltatori. Siamo qui nel cuore delle colline del Prosecco di Conegliano Valdobbiadene, siamo proprio a Ca del Poggio. E come potrai notare da qua davanti, che consideriamo una terrazza naturale all'interno di questo meraviglioso territorio, abbiamo proprio una vista su quello che è stato anche un po' il cambiamento che ci ha portato ad essere patrimonio dell'umanità. Qui davanti abbiamo avuto sempre delle culture che sono state strapiantate per portare una nuova cultura, cioè più incrementare questa nuova cultura dell'uva glera che ci ha permesso di avere il prosecco, che ha fatto sì che questo ambiente dal punto di vista idrogeologico, dal punto di vista naturalistico, sia stato rispettato ma allo stesso tempo sanato, nel senso che è stato mantenuto tutta la parte boschiva senza essere tolta, anzi è stata proprio mantenuta e protetta, ma allo stesso tempo abbiamo fatto sì che il territorio sia stato messo a punto dal punto di vista geologico e idrologico, quindi facendo sì che tutto fosse messo nel miglior modo possibile per diventare oggi patrimonio dell'umanità.
1: C'è l'intervento umano, si vede l'antropizzazione dai villaggi, dalle chiese, dalle case. Non ci sono capannoni, quel bianco accecante dei brutti capannoni industriali che in altre zone d'Italia purtroppo si nota?
2: No, in questa zona naturalmente no, proprio qui davanti non ce n'è neanche uno, e diciamo che le zone industriali sono state ben geolocalizzate all'uscita delle autostrade in zone diverse che non hanno invaso un territorio meraviglioso.
1: Bene, è veramente un esempio di paesaggio conservato, vi meritate il titolo di colline dell'UNESCO assolutamente.
2: Grazie a te, grazie a tutti voi, grazie di essere passati a trovarci, ma soprattutto vi aspettiamo tutti sulle colline del Prosecco.
0: Radio Monte Carlo. Voyage, voyage.

0: le più grandi voci della musica internazionale in una sola web radio.
1: Radio Monte Carlo, great artists.
0: Michael Jackson.
2: I just can't stop loving you.
0: Anita Baker.

0: Radio Monte Carlo. Voyage, voyage. Grandi avventure.
1: E per RMC Voyage, Voyage, oggi incontriamo un italiano che ha fatto del viaggio il suo mestiere. Safari in Swahili significa viaggio. E lui, Gianni Bauce, è uno specialista di safari in Zimbabwe. Li organizza e li accompagna. Allora, Gianni, tu sei stato nominato ambasciatore per l'Italia della Save Valley Conservancy. Di che si tratta?
2: Le conservancy sono delle aree private di protezione della fauna. E la conservancy della Valle del Save, qui in Zimbabwe, costituita circa metà degli anni 90, è una delle più grandi del continente. Ospita una delle popolazioni più numerose e vitali di rinoceronti neri, che sono una specie in serio pericolo di estinzione.
1: E quali sono le attività a favore della fauna in una conservancy?
2: Si fa di tutto. Il lavoro per mantenere l'habitat protetto e proteggere la fauna che lo ospita è immenso, immane. Dal controllo alla repressione del bracconaggio, ai servizi veterinari, al monitoraggio, censimento della fauna, ma anche tutta una serie di altre attività collaterali. Tipo il coinvolgimento delle comunità dalle quali scaturisce il bracconaggio, quindi insomma in un certo senso bisogna coinvolgerle e allontanarle da questa pratica, la manutenzione delle piste senza le quali la viabilità delle unità antibracconaggio, dei veterinari e di quant'altri lavorano sulla fauna sarebbe estremamente limitata.
1: E come ambasciatore in Italia cosa farai per la Save Valley?
2: Il mio compito ovviamente sarà di promuovere queste iniziative e di ottenere supporto, perché queste operazioni hanno un costo e un impegno enorme. E stimolare appunto il supporto, perché il patrimonio faunistico non deve più essere soltanto un nostro patrimonio interno in Africa, ma è un tesoro di tutti che dobbiamo riuscire a tramandare ai nostri figli.
1: Grazie a Gianni Bauce dallo Zimbabwe.
0: Radio Monte Carlo. Voyage, voyage.

I suoni e le sonorità del pianeta. Questa è Radio Monte Carlo Voyage. La web radio dedicata

0: Radio Monte Carlo. Voyage, voyage. Destinazioni da crociera.
1: Ciao da Di Maggio, sempre in viaggio. Oggi vi parlo di Maiorca, l'isola delle Baleari. Vicino a Palma di Maiorca c'è un posto da provare, il Barbacoa Sonamar. È una tipica hacienda spagnola con i frutti

0: piscine, scivoli e con gli spettacoli di cowboys. Molto divertente. Ma se a Palma di Mallorca si cerca il contatto con la natura e lo sport, si può fare un bel tour in bicicletta. Oppure salire su un catamarano e starsene in mare tutto il giorno a prendere il sole, gettando l'ancora in qualche caletta deserta per fare il bagno. E poi, per quelli che vogliono vedere non le coste e le spiagge, ma l'interno dell'isola di Mallorca, c'è da visitare il paese di Valldemossa, in collina, a una ventina di chilometri da Palma. Un posto molto bello, circondato da ulivi con una certosa passata alla storia, perché nell'Ottocento una delle celle del convento ospitò per diverse settimane Frédéric Chopin, musicista, e la sua compagna George Sand, che scrisse un libro, appunto, Un inverno a Mallorca. È un bel paesino, Valldemossa. C'è da vedere anche il palazzo del re Sancho prima di arrivare al Son Marroig, l'antica residenza dell'arciduca Luis Salvador d'Austria, da dove si domina la costa nord dell'isola. Un panorama pazzesco da lì. Bello, proprio bello. Ci risentiamo alla prossima destinazione.
1: Radio Monte Carlo. Voyage, voyage.

0: la notte.
1: Radio Monte Carlo, new classics.
2: Skip the life and angle.
0: Dall'una alle 5 del mattino, Radio Monte Carlo è New Classics, dove i nuovi suoni incontrano i grandi classici.
3: It's a little bit funny, this feeling inside.
1: Radio Monte Carlo, new classics.
0: Ogni weekend, dall'una della notte, solo su Radio Monte Carlo.
1: Radio Monte Carlo. Radio Monte Carlo. Voyage, voyage.

0: Radio Monte Carlo. Voyage, voyage. I grandi viaggi in treno.
1: In treno nelle Barrancas del Cobre. Un itinerario appassionante tra i canyon della Sierra Tarahumara nel cuore antico e rivoluzionario del Messico. La stazione di partenza è Chihuahua, la città e capitale dell'omonimo stato legata alla leggenda del rivoluzionario Pancho Villa. Quella di arrivo è Los Mochis, centro affacciato sul Mar di Cortés, nello stato di Sinaloa. A separarle ci sono 645 chilometri, percorsi dal ferrocarril Chihuahua Pacifico, la linea ferroviaria più spettacolare del paese, con un percorso scandito da 37 ponti e 86 gallerie, in un vertiginoso saliscendi che tocca i 2400 metri di altitudine, in corrispondenza delle stazioni di Crell e Divisadero, nella Sierra dei Tarahumara. Il viaggio a bordo del treno El Chepe, come viene familiarmente chiamato da queste parti, è già un'esperienza a sé, grazie a paesaggi eccezionalmente vari, perché si assiste alla collisione tra il deserto fitto di cactus, la foresta tropicale secca e i boschi montani di conifere. Con El Chepe, oltre che nella geografia, si viaggia anche nel tempo, addirittura fino alla creazione. Eh sì, per i Tarahumara, la popolazione di origine azteca, nota per le pratiche sciamaniche che prevedono l'uso del peyote e anche per le feste folli e anche per i coloratissimi abiti ricamati delle donne, beh, per i Tarahumara la loro terra è antica quanto il mondo. E non si stenta a crederlo, al cospetto degli scenari delle Barrancas del Cobre, un sistema labirintico di canyon profondi oltre 1000 metri ed estesi su 60.000 chilometri quadrati nel cuore della Sierra. Dopo averli ammirati dal finestrino, vanno vissuti a piedi, scendendo lungo le pareti di roccia che si colorano di rosso, arancio e rosa alla luce vivida del sole, fino a scoprire paradisi naturali con cascate, sorgenti calde e remote comunità indigene, come Batu Pilas, il borgo nascosto nella gola dell'omonimo fiume che, circondato di campi di mais e frutteti popolati da migliaia di farfalle, è rimasto fermo al XVI secolo, quando i conquistadores spagnoli iniziarono a sfruttare qui una ricchissima miniera d'argento. I suoi abitanti sono tutti di etnia Tarahumara e sono rimasti così veri e candidi che i loro cugini dei villaggi dove passa il treno, lassù sulla cima dei canyon, li chiamano Cimarrones, i selvaggi. Il viaggio in treno dura circa 14 ore, ma dividetelo almeno in tre parti, con soste di 3-4 giorni ciascuna. Il comodo treno Primera Express è dotato di aria condizionata e al vagone ristorante e viaggia tutti i giorni. In prima classe il biglietto tra Chihuahua e Los Mochis costa sui 130 euro.
0: Radio Monte Carlo. Voyage, voyage.

0: coinvolgere dalle atmosfere R&B più esclusive. Ascolta Radio Monte Carlo R&B sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.
1: No, our crew, come get some sunshine. Summertime vibes come back again. Tell all your friend, man.

0: Radio Monte Carlo. Voyage, voyage. Grandi avventure.
1: Le isole Lofoten. Le chiamano le cattedrali delle Lofoten. Sono le alte griglie di legno usate per essiccare il merluzzo al vento. Del resto sono parte del paesaggio al pari del mare, delle scogliere di granito e dei picchi ricoperti di neve di questo favoloso arcipelago che si estende in lunghezza nell'Atlantico per 250 chilometri a nord del circolo polare artico. Qui si pratica la pesca da oltre 1000 anni ed è qui che ogni anno, durante la migrazione verso il mare di Barents, tra febbraio e aprile, passano milioni di esemplari di merluzzo dell'Artico, trasformando il Vestfjorden, che si estende proprio davanti alla cittadina di Svolvær, capoluogo dell'arcipelago, in quello che i lupi di mare definiscono il supermercato del pesce più fornito del pianeta. Non è un caso che le Lofoten siano lo scenario, il secondo weekend di marzo, del campionato mondiale di pesca al merluzzo, un'occasione fantastica per gareggiare con circa 600 espertissimi pescatori. Passata la stagione del merluzzo, arriva a settembre quella delle sardine, che si accompagna a quella dei safari fotografici alle balene e alle orche. Tutto l'anno poi le Lofoten regalano l'avventura di un safari in barca che attraversa i gorghi del Maelström, la violentissima corrente mareale che ha fatto meritare alle acque dello stretto che separa le due isole principali il primato delle più infide del mondo. Un'avventura alle Lofoten non può dirsi perfetta se non si soggiorna nei Robwer, i tipici capanni di legno dei pescatori. Grazie alla corrente del Golfo, il clima di queste isole norvegesi è più mite rispetto a quello di altre mete alle stesse latitudini. I mesi più caldi sono luglio e agosto, con una temperatura media di 12 gradi. E si possono vedere delle fantastiche aurore boreali tra fine settembre e marzo.
0: Radio Monte Carlo. Voyage, voyage.

0: Parmesani, oltre ad essere un amico, è un fotoreporter che ha fatto delle fotografie, dei numeri di Traveler con The Nast. L'ultimo viaggio, le ultime foto, cosa ti ha impressionato di più?
1: Guarda, devo dirti che quello che mi ha impressionato molto sono state le Azzorre, in particolare l'isola di Gracioso, e ci sono andato con una certa renitenza, perché sai, sono vicine, secondo te, e invece ho trovato un ambiente straordinariamente bello da un punto di vista naturalistico, perché unisce la bellezza del panorama alla gentilezza delle persone. Angra de Heroísmo, che è la capitale di questa isoletta, è fantastica, sembra di stare in un libro di fiamme. E sotto certi punti di vista ti sembra di stare nell'Irlanda, perché ci sono questi campi tutti delimitati da muretti a secco che arrivano fino al mare, e questo è un aspetto straordinario. E poi c'è l'aspetto all'interno c'è il vulcano, ci sono delle atmosfere di altri tempi. Tutto questo unito a un buon cibo che non fa mai male, e come ti dicevo, la gentilezza delle persone. Ho trovato in campagna, ho trovato delle piccole aziende dove fai formaggio, dove vai a mangiare ancora in un certo senso come una volta, e queste adesso si stanno sviluppando. Quindi da un punto di vista, diciamo, anche di rapporto con tutto il mondo del turismo europeo, si stanno attrezzando molto di più. Il mare è un mare molto pulito, si pesca bene.
0: Ma un po' freddo.
1: Ecco, l'unica cosa è secondo me, tu sei un esperto del tropico, quindi sai che a noi piace una certa temperatura. Però in ogni caso è sempre un mare molto bello, sia per l'immersione ma anche semplicemente per fare una passeggiata in barca. L'unica cosa è che la roccia è nera, quindi questo nero molto drammatico, che alle volte ti sembra, dice, ma dov'è che sono finito? Però in realtà è molto interessante.
0: Ecco, vedi che viene fuori l'occhio del fotografo. Il tuo scatto più bello delle Azzorre, di quest'isoletta graziosa?
1: Questo, quando sono stato sul vulcano, c'è questo camino naturale che è una specie di tubo che poi porta a una grotta enorme, e questa grotta è straordinaria perché ci sono dei colori bellissimi all'interno. E questo è stato uno scatto difficile da fare, perché tu sai che le luci non sono al massimo, però vabbè, lì mi sono portato il cavalletto, solita storia, quindi alla fine ne è venuto uno scatto interessante, che mi sembra che verrà pubblicato il prossimo mese su Bell'Europa.
0: Grazie Mauro Parmesani, grande fotografo e grande amico.
1: Grazie a te.
2: Radio Monte Carlo. Voyage, voyage.

0: sono le atmosfere di Monte Carlo Nights Story.
1: I brani che hanno fatto la storia di Monte Carlo Nights. Ogni weekend, dalle 22, solo su Radio Monte Carlo.
2: Radio Monte Carlo. Radio Monte Carlo. Voyage, voyage.

0: Radio Monte Carlo. Voyage, voyage. Destinazione da crociera.
1: Ciao, sono Di Maggio e oggi arriviamo a Marmaris, che è una cittadina balneare della Turchia affacciata su una baia incantevole, tutta da esplorare. Qui il mare Egeo è di un blu turchese, l'acqua è davvero invitante. Ma ci sono posti bellissimi anche all'interno da visitare. Per esempio, si può arrivare in bus fino al villaggio di Dalian, sulle rive del fiume che si chiama nello stesso modo. Lì si sale su delle barche a motore e si comincia a navigare tra i canali del delta in un labirinto di canneti fino all'antica Kaunos e alle famose tombe scavate nella roccia che si vedono navigando. Erano tombe di re. Poi si sbarca e c'è da salire a piedi un quarto d'ora, non di più, per raggiungere le rovine. Nel 4000 a.C. Kaunos era una città ricchissima, che aveva un suo porto. E poi, quando il porto cominciò a sprofondare nel terreno sabbioso, anche la città perse di importanza. Rimangono il teatro e diversi edifici romani importanti. In barca si rientra verso la costa, verso Dalian, navigando tra isolotti e canneti, per andare a mangiare pesce in un ristorante tipico. Ma per quelli che preferiscono il mare alla storia, c'è anche la possibilità di andare ad esplorare in barca la costa. Dal molo di Marmaris si parte in motoscafo per vedere dal mare le calette e le baie più belle. E si arriva ad una grotta naturale che in passato venne utilizzata come nascondiglio dai pirati, la Grotta del Fosforo. E poi, non vuoi fare un tuffo in quel bel mare invitante? E per fare il bagno si va nella Baia dell'Acquario, famosa per le sue acque trasparenti. Al ritorno verso il porto, per risalire sulla nave, dalla barca si possono vedere le bellissime baie di Turunk Ekmeler. Ma questa è un'escursione che è meglio fare se non si soffre il mare, perché se è un po' agitato, allora meglio scegliere di andare sul fiume. Comunque, sempre portarsi dietro, oltre al costume da bagno, una protezione solare, un cappello e un asciugamano. È un consiglio del Di Maggio sempre in viaggio. Alla prossima!
0: Radio Monte Carlo. Voyage, voyage.

Jaddy, look, Jaddy, look, Badu, I keep it.

0: Radio Monte Carlo Voyage Voyage è la web radio dedicata ai viaggi, dove ascoltare musica dal mondo, seguire racconti di viaggio e di esperienze suggestive, per trovare spunti su nuove destinazioni, per raccontare i nostri viaggi, per sapere del nostro pianeta e delle sue genti, per incontrare grandi viaggiatori. Radio Monte Carlo Voyage Voyage. Viaggiare ascoltando. Da oggi si può.
1: Radio Monte Carlo Voyage Voyage.

0: Radio Monte Carlo. Voyage, voyage. Travel and relax. Viaggi benessere.
1: Cinzia Galletto è una esperta di turismo del benessere, una giornalista oltre che blogger. Perché il benessere sta avendo così tanto successo?
2: Basta guardarsi in giro, la gente è stressata, la gente corre, non c'è più il tempo per ritrovarsi, soprattutto per ritrovare una certa armonia interiore. Sembra scontato, purtroppo non lo è, è una necessità, quindi io non parlo di moda, di benessere, o non credo che sia una tendenza effimera, credo che risponda a un'esigenza profonda che abbiamo, ciascuno di noi ha, proprio per staccare la spina, è un modo di dire, ma proprio per entrare dentro se stessi. Quindi attraverso il contatto, che quindi col massaggio, con una coccola che uno si dedica, ritrova quella parte di se stesso, magari quella parte bambina, quella parte emozionale profonda che spesso nel traffico della nostra vita va persa.
1: Sempre più strutture alberghiere si attrezzano, quindi in questo caso diventando delle eccellenze addirittura.
2: Sì, diciamo che c'è stata negli ultimi anni una corsa un po' di hotel, resort a attrezzarsi, perché c'era l'esigenza da parte della clientela di avere un posto dedicato appunto al benessere, alla spa. Spesso questa corsa è stata fatta proprio un po' troppo frettolosamente e quindi è successo che, e soprattutto magari da persone non esperte, da professionisti non strettamente del settore, per cui non è stato, diciamo, fortuito. Ci sono stati diversi casi comunque di soluzioni benessere di spa o sproporzionate rispetto alla ricettività della destinazione oppure sovrastrutturate. Quindi diciamo che l'importanza è di, quando si vuole creare un'area benessere, un'area dedicata al benessere della persona, soprattutto collegarsi con il luogo, quindi mettersi in relazione con quella che è l'eccellenza del territorio. Questo è quello che propongo io quando vengo contattata dalle spa o magari da chi vuole progettare una spa, proprio per creare la propria unicità. Quindi una spa oggi, soprattutto se si vuole comunicare poi un prodotto, non può dire vabbè, ho una sauna, ho un bagno turco, ho una piscina. No, devi avere la tua unicità. Quindi quello è quello che cerco di fare io nel mio piccolo, conoscendo le varie realtà e soprattutto con la sensibilità di capire quella che è la peculiarità di quel luogo. Allora a quel punto crei un benessere che è legato al territorio, che è chilometro zero e che soprattutto è autentico.
1: L'importante è quello, stare bene in autenticità e in armonia. Grazie Cinzia Galletto.
2: Grazie Maurizio, grazie a te.
0: Radio Monte Carlo. Voyage, voyage.

0: In viaggio con Di Maggio.
1: 20 anni di Forte di Bard, sono con la presidentessa che è Ornella Baderi. Raccontami un po' questi 20 anni.
2: Beh, io non li ho fatti tutti per mia fortuna, perché sennò veramente...
1: Sei troppo giovane.
2: Esatto, sarei troppo giovane per aver fatto tutti i 20 anni. No, beh, sono 20 anni di un'associazione che ha lavorato tanto per la cultura, per il territorio, ha avuto in mano la gestione di questo complesso monumentale da parte della regione e ha dovuto lavorare tanto con i suoi alti, i suoi bassi, e ha cercato di tirare, come si suol dire qui da noi, la carretta. E
1: quindi... Beh, 4 milioni di persone ha tirato.
2: Eh beh sì, in 20 anni, cioè non ci sogniamo che sono cifre grandi per la Valle d'Aosta, per questa piccola Valle d'Aosta. Queste sono cifre veramente grandi, sono ancora più grandi per la Bassa Valle, perché questa istituzione culturale si è stata creata nel momento in cui c'era una grande crisi industriale, in una zona industriale che si è riconvertita piano piano a un mercato di tipo diverso. Oggi è polivalente, così come è polivalente l'attività del Forte.
1: Beh, non sbagliate mai un'esibizione, nel senso che ogni Expo è veramente diversa dall'altra, completamente diversa, ribaltate le cose e sorprendete sempre.
2: Beh, quello che cerchiamo di fare veramente, l'obiettivo, riuscire a fare dei progetti originali anche nelle cose più piccole, sono sempre studiati e hanno sempre una caratterizzazione fatta per il Forte. Già il Forte è speciale, i suoi locali sono speciali, difficili magari anche, però il nostro obiettivo è sempre: siamo diversi. Non vorrei dire siamo diversi, siamo valdostani.
1: Giusto, Ornella, ma adesso ci sarà sempre da qui in avanti un capolavoro in cappella?
2: No, no, tutti i giorni no, ci sarà un progetto all'anno.
1: Quindi siamo partiti con Caravaggio, e su cosa andiamo al prossimo giro?
2: Boh, questa sarà una sorpresa, magari
1: sempre in salita.
2: Una donna, sarà comunque sempre un capolavoro, e soprattutto quello che ci tengo di questo progetto è che collaboriamo con i grandi musei italiani. Perché condividere le grandi opere che sono nei musei e quindi portarle fuori, secondo me, è il più grosso obiettivo che possano raggiungere, e i grandi musei e quelli piccoli come il nostro, mettere in correlazione l'arte dappertutto a 360 gradi per rendere usufruibile al pubblico.
1: Brava Ornella Baderi, presidente di Forte di Bard.
2: Grazie veramente.
1: Altri 20 anni così.
2: E grazie a voi anche per il vostro 60esimo, un augurio grandissimo.
1: Grazie, infatti. Adesso arriva la torta e la
2: dividiamo.
0: Radio Monte Carlo. Voyage.

0: solo musica di gran classe. Questa è Radio Monte Carlo TV. I grandi nomi della musica internazionale, il meglio della musica pop, soul e R&B e l'esclusiva selezione di Monte Carlo Nights. Seguici sul canale 716 di Sky e 67 di TV Sat. Radio Monte Carlo TV, musica di gran classe.
1: Radio Monte Carlo. Radio Monte Carlo.

0: Radio Monte Carlo, voyage, voyage. I viaggi degli ascoltatori.
1: Raccontami un'experience invernale.
2: Una bellissima prima colazione, paradossalmente non in albergo ma su un rifugio a 2000 metri, il rifugio Las Vegas a San Cassiano, sulle Dolomiti dell'Alta Badia. Un rifugio bellissimo, bellissimo non solo per la struttura, bellissimo perché la veranda completamente aperta sulla valle ti offre i monti, le Dolomiti completamente bianche, innevate, e lì si inizia a fare colazione alle 7 del mattino, dove io sono arrivato soltanto perché il servizio del Las Vegas ci porta con i gatti delle nevi fino in cima. Dietro abbiamo caricato gli sci affinché poter fare la prima discesa della giornata in neve fresca e neve vergine appena battuta dai gatti delle nevi. Ma la prima colazione è fantastica perché su questi tavoli imbanditi c'è ogni squisitezza che uno può immaginare, certamente su tirolese, ma anche dolci, dolcetti fantastici che vengono serviti da uno staff incredibilmente adeguato alla situazione. Bellissime ragazze che sembrano prese da un vero casting, che oltre a essere efficienti ma anche molto carine, sono gentili e sorridenti e rendono ancora più piacevole questa prima colazione con il sole che ti sorge davanti e la Val Badia pronta a essere aggredita sulla neve.
1: Oh, what an experience! Grazie Saulo.
0: Radio Monte Carlo. Voyage, voyage.

0: Radio Monte Carlo, voyage, voyage. I grandi viaggi in treno.
1: Pride of Africa. Un viaggio memorabile di 2 settimane a bordo del lussuoso Robos Rail, dai venti atlantici di Cape Town attraverso l'Africa meridionale e orientale fino a Dar es Salaam, sull'Oceano Indiano. Da Cape Town il Pride of Africa si dirige a nord verso Pretoria, poi piega a ovest nella savana intorno a Zeerust, attraversando il Botswana e toccando lo Zimbabwe, dove gira nuovamente verso ovest in direzione delle cascate Vittoria. Superata la capitale dello Zambia, Lusaka, si ferma a Kasama per permettere un'escursione alle cascate Chizimba, poco più a sud del confine tanzaniano. Dopo aver varcato la frontiera a sud del lago Tanganyika, il treno tocca Milimba e Mzenga per arrivare infine alla Tazara Station di Dar es Salaam, in Tanzania. Il Pride of Africa attraversa 5 paesi percorrendo 3.600 chilometri in 2 settimane. Il servizio è in funzione da appena 20 anni e il treno è formato da 20 carrozze, alcune risalenti agli anni 20, e offre un servizio 24 ore su 24 ad un massimo di 72 passeggeri. Questo è probabilmente il più lussuoso viaggio in treno del mondo. Viene fornito tutto, dagli accappatoi ai binocoli per ammirare il panorama. Nei 5 paesi attraversati vivono i Big Five, quindi c'è da prepararsi ad avvistamenti emozionanti. Certo, 2 settimane sono tante, ma ci si può fare una bella idea del Pride of Africa in 3 giorni, partendo da Pretoria e percorrendo 1600 chilometri attraverso il Botswana e lo Zimbabwe fino alle cascate Vittoria. Avrete modo di avvistare branchi di elefanti sferragliando attraverso lo Wanje National Park. E poi potrete lasciare lo Zambia in aereo dalla città di frontiera di Livingston dopo un soggiorno alle cascate Vittoria.
0: Radio Monte Carlo. Voyage, voyage.

0: Radio Monte Carlo. Voyage, voyage. Travel and relax. Viaggi benessere.
1: Siete in viaggio con Di Maggio. E per il vostro benessere cosa fate? A me piace camminare nei boschi. Mi dà benessere, buone idee, mi ossigena il cervello e i tessuti muscolari. Se anche voi cercate un posto dove si possano percorrere 10 km senza attraversare neanche una strada asfaltata, dove l'aria sia buona e i boschi ben tenuti, dove sulla cultura rurale non prevalgano gli interessi industriali, dove il paesaggio è fatto di colline coperte di alberi alternate a valli coltivate, beh, venite in Slovenia. 2 milioni di abitanti vivono su un territorio poco più piccolo della Sardegna, ricco di storia austro-ungarica, con castelli e chiese, bello sopra e bello sotto, come testimoniano le grotte di Postumia. La Slovenia è territorio carsico, ricco di acque termali che sgorgano calde ed invitanti per chi cerca una vacanza di relax, tra camminate e pedalate nei boschi e trattamenti nelle spa. Smarieske Toplice è una località famosa per le sue terme, come dice il suffisso Toplice, che significa appunto terme, e raggiungibile in 5-6 ore di autostrada da Milano. Attorno al complesso termale si è sviluppata tutta un'attività di intrattenimento per i pazienti in cura di riabilitazione medica e per i frequentatori del centro benessere. Anche l'alimentazione è curata in modo particolare, con 3 ristoranti contigui però separati, dove mangiano i degenti, le persone in cura dimagrante e i villeggianti. Praticamente inferno, purgatorio e paradiso. Io ero in paradiso, eh? Smarienske Toplice è un posto per riprendersi da infortuni come incidenti cardiaci, ma anche per concedersi una pausa detox, con trattamenti in una spa specializzata nella prevenzione delle malattie dovute appunto allo stress. A qualche decina di chilometri da lì, seguendo il corso del fiume Kurka e oltrepassando la città di Novo Mest, che è un grosso centro di produzione farmaceutica, si raggiunge un'altra località termale, Dolinske Toplice, che ha una tradizione secolare nei trattamenti con le acque terapeutiche che li sgorgano a 27 e a 36 gradi. Nelle colline intorno ci sono dei tratti di bosco lasciati allo stato vergine dove vivono famiglie di orsi. La guida Tommy mi ha detto che sono innocui, sentono avvicinare l'uomo e si fanno vedere, ma poi si allontanano. Vedere un orso è considerato una fortuna e significa che i boschi lì sono in grado di sostentarli, quindi la natura da quelle parti è ancora in buono stato. La Slovenia è una destinazione benessere anche sui 7 km di coste che si affacciano sull'Adriatico, ma questo ve lo racconterò una prossima volta.
0: Radio Monte Carlo. Voyage, voyage.

0: story.
1: I brani che hanno fatto la storia di Monte Carlo Nights. Ogni weekend, dalle 22, solo su Radio Monte Carlo.
2: Radio Monte Carlo.
3: Radio Monte Carlo. La web radio dedicata ai viaggi.

0: Radio Monte Carlo. Voyage, voyage. Destinazioni da crociera.
1: I'm sitting down here, but hey, you can see me.
2: La conosci questa canzone? È di Lene Marlin, una ragazza biondissima, piccolina, che arriva da una città della Norvegia che sta al di là del circolo polare artico. Si chiama Tromso, è su un'isola piccola però bellissima ed è lì che sbarchiamo oggi. Tromso è una città universitaria, quindi piena di ragazzi che arrivano lì a studiare da ogni parte del mondo. Una città molto viva, con una scena musicale fantastica. È famoso il suo museo dell'università, da visitare assolutamente, perché c'è tutto il territorio e la sua storia, con una bella sezione dedicata alla cultura Sami, quelli che noi chiamiamo Lapponi. Tromso è considerata una piccola Parigi del nord ed è sempre stato il punto di partenza delle spedizioni verso l'Artico, un centro per balenieri e cacciatori di foche. I panorami, soprattutto all'inizio dell'estate, sono bellissimi e per goderseli bisogna prendere la funivia che sale in cima alla montagna e da lì si vedono i fiordi e le montagne intorno alla città con i suoi ponti e i boschi dell'isola di Tromso.
3: Destination.
2: E molto interessante è il centro Polaria, per farsi un'idea di com'è il territorio artico. Ci sono filmati spettacolari da vedere su un grande schermo a 225 gradi, poi si può curiosare tra le ricostruzioni dell'ambiente polare, tra orsi bianchi e vasche con le foche. Però se ti piace l'avventura vera, allora bisogna uscire da Tromso, passando sul ponte Sandnessund e attraversando l'isola delle balene, si va a trovare un masher, un allevatore di cani da slitta. Ah, c'è da impazzire ad accarezzare i cuccioli di husky. Tore Albritsen e la moglie hanno 130 cani da slitta. Lui ha partecipato a tutte le gare più avventurose del mondo. Può raccontare delle storie incredibili e partecipa ogni anno alla Finnmark, la corsa di 1000 km per slitte trainate da cani. Sarà un bellissimo ricordo per chi torna da Tromso, la piccola Parigi tra i fiordi della Norvegia.
0: Radio Monte Carlo. Voyage, voyage.

suoni e le sonorità del pianeta. Questa è Radio Monte Carlo Voyage Voyage, la web radio dedicata ai viaggi.

0: Stai ascoltando Radio Monte Carlo. Voyage, voyage. La web radio dedicata ai viaggi.
1: Know what I'm saying?

0: Eric Eazy-E Wright, and Tupac Shakur. Rest in peace, homies.
1: I più grandi successi degli anni 90 in una

0: Radio Monte Carlo, voyage, voyage. I viaggi degli ascoltatori.
1: Frentisa è una blogger. Lei viaggia, ma viaggi per mestiere?
2: Viaggio per mestiere, sì. Devo dire che è nato tutto come hobby una decina di anni fa, però adesso ho la fortuna di chiamarlo lavoro.
1: Ti chiamano, ti propongono. L'ultimo qual è stato?
2: Uno degli ultimi viaggi che ho fatto è stato a Barbados, questa meravigliosa isola caraibica, che devo dire non è neanche poi così lontana, e quindi mi sento di suggerirla per un lungo weekend o una bella fuga dalla città alla ricerca di ottimo room, perché è lì che è nato, oppure per godersi le spiagge fantastiche.
1: Qual è la stagione migliore?
2: Allora, in realtà è interessante un po' tutto l'anno. Io ad esempio ci sono andata in ottobre, perché non è il periodo dell'alta stagione a livello di, diciamo, turismo che cerca il mare, ma c'è il Food and Rum Festival, quindi per tutti i gourmand o gli appassionati di spiriti direi che questa sia la stagione ideale. Quindi a seconda di quello che uno cerca, in realtà può trovare di tutto. Una cosa che non tutti sanno è che ad esempio nella parte est dell'isola ci sono onde fantastiche, quindi gli appassionati di surf secondo me possono dirigersi lì tranquillamente in ogni stagione.
1: E qual è stato il posto che ti ha colpito di più? Dove sei stata meglio? La tua experience?
2: Devo dire che io nel cuore ho l'Australia, sono una grande appassionata di questo posto. Ci ho fatto anche la ranger, quindi ho avuto la fortuna di lavorare con i koala e i pinguini, e ci torno appena posso. L'ho girata in solitaria svariati mesi e ci tornerò sicuramente anche quest'anno, quindi per chi non c'è stato sicuramente consiglio di farci un salto al più presto.
1: Fraintesa, ciao.
2: Ciao.
0: Radio Monte Carlo. Voyage, voyage.

0: Radio Monte Carlo. Voyage, voyage. I grandi viaggi in treno.
1: Orient Express. Non c'è nulla di più romantico di un viaggio sull'Orient Express, il leggendario treno che permetteva di raggiungere mete esotiche in grande stile, circondati da una profusione di mogano, candidilini, porcellane e argenterie. Nel 1889 entrò in funzione la prima linea diretta che da Parigi raggiungeva Istanbul in 67 ore e mezza, toccando Vienna, Budapest e Belgrado. Ma a causa delle difficoltà economiche e delle chiusure dei confini, i servizi subirono frequenti modifiche nel corso degli anni. L'Orient Express ebbe il suo momento di gloria negli anni 20 e 30, quando gli aerei non avevano ancora fornito un'alternativa al treno e nobili, diplomatici e attrici sfrecciavano attraverso l'Europa segnata dalla guerra. A Istanbul i passeggeri scendevano al Pera Palace, l'albergo della Compagnie des Wagons-Lits. Fu nella stanza 411 che Agatha Christie scrisse Assassinio sull'Orient Express. In ogni caso era l'aura di romanticismo che avvolgeva questo treno a catturare la fantasia della gente. Il treno diretto Orient Express, con i suoi lussuosi vagoni letto, ha smesso di funzionare nel 1977. Il nome è sopravvissuto per qualche tempo su percorsi sempre più brevi, prima Parigi-Bucarest, poi Parigi-Vienna, finché è rimasto solo un saltuario servizio notturno da Strasburgo a Vienna. Nel dicembre 2009 anche questo è stato sospeso. È stata la fine di un'era. Se dunque volete un assaggio di Belle Époque, dovrete puntare sul Venice Simplon Orient Express, che comprende alcune carrozze originali restaurate in funzione sulla tratta Londra-Venezia. Le cabine sono arredate con lucidi pannelli di legno e dettagli in art déco. Per la cena è raccomandato l'abito da sera. Il servizio è impeccabile. Il personale, che indossa un uniforme blu bordata d'oro in armonia con il treno, soddisferà tutti i vostri capricci come se foste Agatha Christie in persona.
0: Radio Monte Carlo. Voyage.

0: Carlo Nights, ogni weekend dalle 22, solo su Radio Monte Carlo.
1: Radio Monte Carlo. Radio Monte Carlo. Voyage, voyage. Voyage, voyage.

0: Radio Monte Carlo. Voyage, voyage. Voyage, voyage. Grandi avventure.
1: Nel regno delle donne di Luguhu. Un viaggio fino alle sponde del lago nascosto tra le montagne dello Yunnan, in Cina, per vivere nell'Arcadia al femminile delle genti Mosuo. Nella lingua dei Mosuo non esistono parole che esprimano i concetti di padre, marito e guerra. È in questa etnia che vive sulle rive del lago di Luguhu, a 2685 metri di altitudine, al confine tra lo Yunnan e il Sichuan, sopravvive l'unica società matriarcale del pianeta. Le donne non detengono l'esclusiva del potere, ma sono loro a trasmettere la discendenza, dato che i Mosuo non si sono mai dotati di un'istituzione simile al matrimonio. Preferiscono uno status di amanti permanenti, detto Chuhun, o matrimonio che cammina, secondo il quale le donne sono libere di intrattenere relazioni sessuali accogliendo gli uomini nelle loro case, ma soltanto per una notte. Per coprire la distanza tra quest'Arcadia al femminile e Lijiang, perla del turismo dello Yunnan, ci vogliono 6-8 ore a bordo di un pullman lungo una strada sterrata che attraversa montagne foderate di conifere e rododendri e gole in fondo alle quali scorrono fiumi d'argento vivo e praterie dove pascolano gli yak. E se l'arrivo a Luoxi, il principale villaggio del Luguhu, può essere deludente, basta andare in riva al lago per lasciarsi incantare dallo scenario delle vette himalayane che si specchiano nell'acqua e dai colorati costumi dei Mosuo. Molto ospitali, invitano i visitatori sulle Chuakaonchu, le tradizionali canoe, per portarli a provare l'esperienza di vivere nel regno delle donne e per scoprire le verdissime isole che punteggiano la superficie turchese del lago.
0: Radio Monte Carlo. Voyage, voyage.

0: everybody, this is your song.
1: Radio Monte Carlo, great artists.
2: Disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.

0: Destinazioni da crociera.
1: Ciao, sono Di Maggio. Oggi facciamo un quiz. Qual è la capitale degli Emirati Arabi Uniti? Abu Dhabi! Abu Dhabi, che oggi ha dei grattacieli che sembra New York, ma nel 1800, quando fu fondata, era solo un villaggio. E allora bisogna visitare l'Heritage Village per capire come viveva la gente del deserto prima della scoperta del petrolio. Adesso è tutto cambiato. Centri commerciali immensi come il Marina Mall, un paradiso dello shopping, e poi hotel lussuosissimi, complessi residenziali ultra design. Oggi Abu Dhabi è la Manhattan del Golfo Persico. Ma ci sono cose che non cambiano, come la passione per la falconeria. Quella è una passione che si tramanda di padre in figlio. Avere il falco più bello e più abile a cacciare è una questione d'orgoglio per gli abitanti di Abu Dhabi. E si possono vedere da vicino questi rapaci e tenerli sul braccio visitando l'ospedale dei falchi e il museo. Molto interessante. L'emirato di Abu Dhabi deve la sua grandezza allo sceicco Al Zayed, che è stato molto amato dal suo popolo e ha messo il suo paese e il resto degli emirati sulla strada del futuro, usando bene i soldi che arrivavano dal petrolio. Una grande moschea bianca è l'icona di Abu Dhabi ed è intitolata allo sceicco Al Zayed. Lì c'è la sua tomba. C'è molta cultura ad Abu Dhabi. Ci sono dei grandi progetti che in futuro porteranno qui le succursali del Museo Guggenheim e del Louvre. Ma per quelli che hanno una fede tutta rossa e rombante nel cuore, Abu Dhabi è soprattutto la sede di un gran premio di Formula 1 e una visita al fantastico circuito di Yas Marina ci vuole proprio. E poi è d'obbligo per i tifosi del cavallino rampante visitare il parco Ferrari World, una vera celebrazione per la casa di Maranello e per il marchio Ferrari. Ci sono attrazioni fantastiche come la G-Force, e poi puoi entrare in un motore V12, vedere una collezione infinita di auto Ferrari, essere nei box al pit stop. Insomma, una grande esperienza multisensoriale tutta Ferrari. Si mangiano anche specialità italiane lì. C'è di che sentirsi orgogliosi di essere italiani. Ah, una dritta per tutti. In giro per le visite portati sempre un maglioncino leggero, perché si passa dal gran caldo dell'esterno al freddo polare dei posti dove tirano al massimo l'aria condizionata. Passeggero avvisato. Mezzo salvato, no? Alla prossima!
0: Radio Monte Carlo. Voyage, voyage.

0: sono a te.
1: L'unica web radio dedicata ai viaggi. Radio Monte Carlo. Voyage, voyage.
2: Miami. South Beach, bringing the heat.

0: In viaggio con Di Maggio.
1: In viaggio con Di Maggio per la bella Italia è come a Cortina per gli scampoli finali delle Olimpiadi e ho occasione di sentire dei suoni degli artigiani, perché l'idea di un film lanciato dalla Confartigianato Veneto era quella di raccogliere i suoni delle botteghe artigiane, vedendo gli artigiani al lavoro ma non facendoli parlare, perché i suoni sono un linguaggio internazionale, non c'è bisogno di doppiarli o di mettere dei sottotitoli. Fammi vedere che cosa crei e come lo crei. E il regista di tutto questo è Alessandro. Alessandro, scusami.
2: Carlozzo.
1: Devo dire che l'hai girato in fretta, mi hanno detto, ma ha girato bene, c'è una bella fotografia.
2: Grazie mille, ti ringrazio molto.
1: E cosa ne sarà di questi 7 video sui suoni degli artigiani?
2: Allora, innanzitutto, dal mio punto di vista, io spero che questo sia un progetto, visto che siamo in una cantina qua dentro, più o meno, sia come il vino buono, no? Che più invecchia più diventa buono. Quindi io ho fondamentalmente un imprinting da documentarista, quindi sono nato un po' con di documentari vecchi, quasi etnografici, Giuseppe Taffarel, Enzo De Martino, quindi sono molto legato a quel mondo là e quindi mi ha sempre affascinato il fatto di riprendere, di fissare sul nastro, nel loro caso, sul nostro nel digitale, e diciamo questo spaccato di realtà e poi rivederlo a distanza di anni, perché in realtà questi poi sono lavori che mutano, si modificano, quindi credo che questo sia una memoria che poi diventa collettiva, perché questa poi memoria collettiva secondo me consente di andare in un futuro buono, e l'artigiano secondo me ha un po' questa chiave e sotto un certo aspetto anche questo tipo di sacralità, e quindi lo prendo così, quasi come una forma d'archivio che poi un tempo, tra 100 anni, la cosa che a me mi emoziona di più è pensare che è quello che io poi ho provato a guardare i documentari degli anni 50 di Giuseppe Taffarello, oppure le spedizioni che faceva Enzo De Martino in Basilicata, no? A raccontare
1: in bianco e nero, pazzesco,
2: sud e magia. Cito anche Florestano Vancini, che ha fatto i documentari sul Delta, no? Prendiamo quell'esempio là, il Delta una volta era da bonificare e noi abbiamo delle riprese in cui era da bonificare, adesso abbiamo un documentario degli anni 70 dove ti fa capire i problemi che hanno avuto la bonifica, che ha causato la bonifica, e adesso vediamo cos'altro ci lascerà l'archivio. Io lo trovo molto interessante questa cosa qua, e quindi auspico che sia un archivio proprio per le nuove generazioni, cioè che possono vedere quello che eravamo per andare in un futuro, non dico migliore perché non ho la pretesa di dire questo, però in un futuro più lineare, no? Perché se non sappiamo da dove arriviamo dal passato, la linearità si perde e si rischia di inciampare su se stessi.
1: Bene, grazie a Alessandro Carlozzo, Sounds of Artisans. Grazie Alessandro.
2: Grazie, ciao. Grazie mille.
0: Radio Monte Carlo. Voyage, voyage.

I suoni e le sonorità del pianeta. Questa è Radio Monte Carlo Voyage Voyage, la web radio dedicata ai viaggi.

0: Radio Monte Carlo. Voyage, voyage. Destinazioni da crociera.
1: Ciao dal Di Maggio. Oggi si sbarca ad Antalya, che è una città di oltre mezzo milione di abitanti ed è anche una località balneare molto alla moda in Turchia. Ci sono delle belle spiagge nei dintorni. A una cinquantina di chilometri da Antalya ci sono diversi siti archeologici interessanti da visitare. Aspendos, che è stato un porto importante, Side, che è un teatro bellissimo e in ottimo stato, e Perge, una città con mura alte 13 metri e larghe 2, veramente possente. Di Perge si visita l'Agorà, la piazza dove si svolgeva la vita pubblica, e poi c'è un teatro enorme da 10.000 posti. Ma per capire bene la storia di questi posti, bisogna andare a visitare il Museo Archeologico di Antalya, che è famoso per i suoi reperti. Ci sono 11 sale splendide da vedere, dove sono esposti dalle statue mitologiche alle monete antiche, ai tappeti antichi. Ah, perché la Turchia ha una grande tradizione in fatto di tappeti. E prima di salire a bordo, vale la pena visitare qualche laboratorio artigianale. Se compri, i tappeti te li possono spedire direttamente in Italia. Dipende dalle dimensioni, ma non te li devi portare in cabina. Un'altra escursione interessante e più impegnativa da fare quando si sbarca ad Antalya è Termessos. Bisogna salire fino a 1050 metri sul livello del mare, perché questa antica città, molto ben conservata, era posta su un altipiano naturale stretto tra due montagne. Meglio portarsi una giacca o un maglioncino. Si visita il suo teatro scavato nella roccia, che ha 27 file di gradini. Potevano prendere posto 4.000 spettatori che avevano di fronte il mare e una vista che arriva fino ad Antalya. Anche la necropoli di Termessos è molto interessante, con tombe scavate nella roccia e altre a forma di sarcofago su piedistallo, sparse in una piccola valle tra gli alberi. Un luogo di grande pace, molto suggestivo. Termessos ha resistito ad Alessandro Magno. Ti rendi conto? Forse l'unica città che il condottiero macedone non è riuscito a conquistare. E allora perché, prima di ritornare a bordo, resistere alla curiosità di assaggiare un vero caffè turco? Alla prossima destination!
0: Radio Monte Carlo. Voyage, voyage.

0: L'unica web radio dedicata ai viaggi. Radio Monte Carlo. Voyage, voyage.
1: Somewhere deep in the jungle.

coinvolgere dalle atmosfere R&B più esclusive. Ascolta Radio Monte Carlo R&B sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.

0: Radio Monte Carlo. Voyage, voyage. Travel and relax. Viaggi benessere.
1: Cinzia Galletto è una esperta di turismo del benessere, una giornalista oltre che blogger. Perché il benessere sta avendo così tanto successo?
2: Basta guardarsi in giro, la gente è stressata, la gente corre, non c'è più il tempo per ritrovarsi, soprattutto per ritrovare una certa armonia interiore. Sembra scontato, purtroppo non lo è una necessità, quindi io non parlo di moda, di benessere, o non credo che sia una tendenza effimera. Credo che risponda a un'esigenza profonda che abbiamo, ciascuno di noi ha, proprio per staccare la spina, è un modo di dire, ma proprio per entrare dentro se stessi. Quindi attraverso il contatto, che quindi col massaggio, con una coccola che uno si dedica, ritrova quella parte di se stesso, magari quella parte bambina, quella parte emozionale profonda che spesso nel traffico della nostra vita va persa.
1: Sempre più strutture alberghiere si attrezzano, quindi in questo caso diventando delle eccellenze addirittura.
2: Sì, diciamo che c'è stata negli ultimi anni una corsa un po' di hotel, resort a attrezzarsi, perché c'era l'esigenza da parte della clientela di avere un posto dedicato appunto al benessere, alla spa. Spesso questa corsa è stata fatta proprio un po' troppo frettolosamente e quindi è successo che, e soprattutto magari da persone non esperte, da professionisti non strettamente del settore, per cui non è stato, diciamo, fortuito. Ci sono stati diversi casi comunque di soluzioni benessere di spa o sproporzionate rispetto alla ricettività della destinazione oppure sovrastrutturate. Quindi diciamo che l'importanza è di, quando si vuole creare un'area benessere, un'area dedicata al benessere della persona, soprattutto collegarsi con il luogo, quindi mettersi in relazione con quella che è l'eccellenza del territorio. Questo è quello che propongo io quando vengo contattata dalle spa o magari da chi vuole progettare una spa, proprio per creare la propria unicità. Quindi una spa oggi, soprattutto se si vuole comunicare poi un prodotto, non può dire vabbè, ho una sauna, ho un bagno turco, ho una piscina. No, devi avere la tua unicità. Quindi quello è quello che cerco di fare io nel mio piccolo, conoscendo le varie realtà e soprattutto con la sensibilità di capire quella che è la peculiarità di quel luogo. Allora a quel punto crei un benessere che è legato al territorio, che è chilometro zero e che soprattutto è autentico.
1: L'importante è quello, stare bene in autenticità e in armonia. Grazie Cinzia Galletto.
2: Grazie Maurizio, grazie a te.
0: Radio Monte Carlo. Voyage, voyage.

0: In viaggio con Di Maggio.
1: In viaggio con Di Maggio per la bella Italia, e qua è proprio la bella Italia, e un patrimonio UNESCO sono le colline del Prosecco. Ne parlo con Alberto Stocco di Ca del Poggio.
2: Sì, buongiorno Maurizio, benvenuto. Siamo proprio qui a Ca del Poggio, nel cuore delle colline del Prosecco di Conegliano Valdobbiadene, diventato patrimonio il 7 luglio del 2019. Un luogo incredibile. Siamo in un posto meraviglioso, si trova proprio a metà tra le Dolomiti, patrimonio dell'umanità, e Venezia, patrimonio dell'umanità. Poi proprio qui da Ca del Poggio uno sguardo meraviglioso verso l'infinito e verso quello che è proprio il mare. Infatti il nostro slogan è proprio dove il Prosecco incontra il mare
1: e incontra anche la montagna, perché quelle sono le Dolomiti innevate. Quella chiesetta laggiù che cos'è?
2: Quella è la chiesetta di Formeniga, dietro c'è il Vittorio Veneto, città evocata, storicamente conosciuta per mille motivi.
1: E là?
2: Laggiù abbiamo le Alpi Giulie e vediamo anche il Golfo di Trieste, uno sguardo incredibile che ci porta fino a Venezia.
1: E Venezia in quella direzione.
2: Esattamente.
1: C'è un po' di, come dire, foschia, ma nelle belle giornate?
2: Ma diciamo che questa foschia è un po' sensuale, nel senso che ci dà modo di pensare, di studiare quello che c'è oltre, perché nelle giornate vediamo veramente l'infinito.
1: E qui c'è un muro.
2: Sì, il muro, hai toccato un argomento a me molto caro, io sono molto, come posso dire, toccato da questa parola, perché esattamente nel 2009 c'è stato il primo passaggio del Giro d'Italia e per ben 15 volte i grandi giri hanno toccato il muro di Ca del Poggio, che anche quest'anno, il 28 maggio, verrà, tra virgolette, incorniciato da un pubblico foltissimo. Ci sono circa 20.000 persone che qui lo vivono in maniera passionale e allo stesso tempo ci permette di dare una visibilità a questo territorio incredibile. Ecco che i grandi eventi come il Giro d'Italia, che ben 15 volte ha passato il muro di Ca del Poggio, diventa protagonista in una giornata indimenticabile, nella 18ª tappa, con l'arrivo proprio a 8 km da qua.
1: E quando si dice muro, letteralmente è un muro, perché anche in automobile è difficile da affrontare. Quant'è la pendenza là?
2: Abbiamo 1 km 155 metri di puro e verticale spettacolo. Pendenza media del 12.7% con una punta massima del 19%.
1: E ce la fanno? Sì, beh, sono dei professionisti, ma arrancano a quanti chilometri all'ora?
2: Beh, guarda, quel giorno ti dico, poi quest'anno che saremo a pochi chilometri all'arrivo, qua viaggeranno 20-22 all'ora, una cosa meravigliosa, vedere neanche in macchina riusciamo a farlo. Ma soprattutto oggi, grande questo grande risonanza mediatica, è diventato veramente un muro che tutti vogliono fare, dagli appassionati. Qui devi vedere che scene, gente che scende dalla bicicletta, che spinge la bicicletta, ma che alla fine di questo meraviglioso muro dice ce l'ho fatta. Sembra di vedere un'immagine alla Rocky Balboa quando saliva, in Rocky 4, sì, quando saliva, esatto, una cosa meravigliosa. E credimi che ogni giorno mi arricchisce di emozione, anche perché alla fine di questa salita sanno tutti che c'è da aspettare un calice di prosecco superiore del Conegliano Valdobbiadene.
1: Sono nel posto giusto per la mia trasmissione che parla di suggestioni dal mondo e i piaceri della vita. Grazie ad Alberto Stocco di Ca del Poggio.
2: Grazie a te Maurizio, grazie a tutti voi, vi aspettiamo sulle colline del Prosecco.
0: Radio Monte Carlo. Voyage, voyage.

0: porta sempre con te Radio Monte Carlo e scopri le playlist, le news e le interviste. Ascolta i podcast e le oltre 20 web radio. E grazie al servizio Sveglia puoi iniziare la tua giornata con la musica di gran classe. Scarica la nostra app ed entra nel mondo esclusivo di Radio Monte Carlo.
1: Radio Monte Carlo. Radio Monte Carlo. Voyage, voyage.

0: Monte Carlo. Voyage, voyage. I viaggi degli ascoltatori.
1: Laura e Matteo sono due giovani viaggiatori, qui abbiamo solo Laura. Parlaci del viaggio in Laos, è un posto che io vorrei scoprire, non ci sono mai riuscita ad andare.
2: Uno dei paesi meno conosciuti del sud-est asiatico, la maggior parte del turismo copre la Thailandia, adesso anche il Vietnam, insieme alla Cambogia invece rimane un po' più defilato. Quindi dopo aver visto gli altri tre stati che ho elencato prima, il Laos insomma mi mancava in quella parte di Cocincina. È un viaggio molto bello che ha seguito diciamo qualche giorno in Thailandia per ovviamente atterraggio del volo internazionale a Bangkok. Abbiamo sconfinato il Laos dal nord, dal Triangolo d'Oro, e siamo arrivati a Luang Prabang, che è la vecchia capitale del Laos, con la navigazione sul Mekong, un tratto che consiglio, molto caratteristico, su questo fiume che insomma attraversa nove stati di quella parte del l'Asia, bello, pieno di storia. Il Laos è molto verde, rigoglioso, con una popolazione di pochi milioni di abitanti, ed è uno dei paesi che, nonostante non abbia insomma mai avuto una guerra sua, ha dovuto subire quella del Vietnam, ed è stato il paese più bombardato, cioè ha ricevuto più quantità di bombe che in Europa durante il secondo conflitto mondiale. Quindi un paese che è stato flagellato da questo e ancora ne riporta le conseguenze. Molto bella la parte del sud, quindi le 4.000 isole, un po' più turistica, ma sicuramente consiglio il plateau, il Boulevard Plateau. Si può fare un giro di 2-3 giorni in scooter, noleggiate uno scooter, è molto sicuro, e girate ammirando queste cascate e questa vegetazione così rigogliosa di questa parte, a 1000 metri del sud del Laos.
1: E questa è la cosa più bella che avete visto in Laos?
2: Tenete conto che non siamo riusciti a fare tantissimo del Laos, perché le distanze, nonostante non siano così enormi, ma con i pullman pubblici portano via tantissimo tempo. Per fare 330 km da Luang Prabang a Vientiane ci abbiamo messo 10 ore con un pullman notturno, che consiglio perché sono assolutamente moderni ed economici.
1: Una cosa che invece sconsigli del Laos?
2: Ci vuole un po' di capacità di adattamento, non è pulitissimo, c'è molta plastica in giro, c'è tantissimo, il Mekong è una distesa di bottiglie di plastica. Le persone sono invece assolutamente cordiali e ospitali, non è un paese che sconsiglio assolutamente, da fare. Nella parte del sud-est asiatico consiglio di più il Vietnam.
1: Anch'io, è il mio preferito di tutta l'Indocina. Grazie Laura, e grazie anche a Matteo, glielo dirai.
2: Va bene, grazie mille, buon viaggio.
0: Radio Monte Carlo. Voyage, voyage.

L'unica web radio dedicata ai viaggi. Voyage, voyage. Radio Monte Carlo. Voyage, voyage.

0: fantasy. 24. Ti stavo a parlarmi.
1: Ah, sì.
0: Tornare, non siete tornate.

0: le mettete queste uova?
1: A fe, fai da sua bolliera. La signorina viene in macchina con me. E ci porto io a Napoli.
2: Radio Monte Carlo.
3: Radio Monte Carlo Romantic Rock è la web radio che ti regala le ballate rock più romantiche.
4: Aerosmith, I don't

0: In viaggio con Di Maggio.
1: In viaggio con Di Maggio per la bella Italia è come a Cortina per gli scampoli finali delle Olimpiadi e ho occasione di sentire dei suoni degli artigiani, perché l'idea di un film lanciato da Confartigianato Veneto era quella di raccogliere i suoni delle botteghe artigiane, vedendo gli artigiani al lavoro ma non facendoli parlare, perché i suoni sono un linguaggio internazionale, non c'è bisogno di doppiarli o di mettere dei sottotitoli. Fammi vedere che cosa crei e come lo crei. E il regista di tutto questo è Alessandro, scusami,
2: Carlozzo.
1: Devo dire che l'hai girato in fretta, mi hanno detto, ma girato bene, c'è una bella fotografia.
2: Grazie mille, ti ringrazio molto. È una cosa, infatti, per me la fotografia parla, è praticamente un aspetto narrativo anche quello, quindi per me è molto importante stare attento all'inquadratura, al rigore, ovviamente al tipo di progetto che uno sceglie, e mantenerlo ovviamente, no? nelle puntate, che in questo caso erano 7, e quindi per me è proprio un espediente narrativo la fotografia quanto un'intervista che si può fare a un possibile artigiano.
1: E ti hanno messo l'asticella bella alta, perché la narrazione è che 40 anni fa Anno Olmi, il regista, andò e gli fu commissionato proprio un filmato di questo genere dai produttori di Gorgani, quelli famosi, credo.
2: Esatto,
1: no?
2: Dai fratelli Ruffatti. Diciamo che nel film che aveva fatto, documentario che aveva fatto Ermanno Olmi, che si chiamava Artigiani Veneti, della durata mi sembra di 1 ora e 20 più o meno, c'erano anche i fratelli Ruffatti, quindi ci siamo ritrovati in realtà ad avere degli artigiani diversi ma in comunione i fratelli Ruffatti, e non a caso, anche perché poi Ermanno Olmi era un grandissimo patito di organi, vedeva questi strumenti come appunto degli organi quasi umani, e con mio grande poi stupore è stato incredibile visitare quelle location e riprenderle e rivederle nel documentario di Ermanno Olmi praticamente non cambiate a distanza di 40 anni. E devo dire anche che è stata una grandissima emozione, tanto che mi sono commosso quando ho visto le riprese che hai visto anche tu prima, dove c'è l'accordatore che quindi va con un'asticella e un martelletto ad accordare le canne. E io dico anche, immagina da quanto lo fa e quante canne ha accordato, infatti è un piacere vederlo lavorare. E con mio grande stupore quella persona che noi abbiamo ripreso era la stessa di 40 anni fa, quindi lo stesso protagonista del film di Ermanno Olmi.
1: E non dirmi che anche l'inquadratura era la stessa del maestro?
2: Era simile. Devo dire.
1: Grazie Alessandro.
2: Grazie, ciao. Grazie mille.
0: Radio Monte Carlo. Voyage, voyage.

suoni e le sonorità del pianeta. Questa è Radio Monte Carlo Voyage Voyage, la web radio dedicata ai viaggi.

0: Radio Monte Carlo. Voyage, voyage. Destinazioni da crociera.
1: È l'unica città al mondo costruita per metà in Europa e per metà in Asia.
2: Sono Di Maggio e non faccio gli indovinelli, no. Ma quando si parla di Istanbul, bisogna capire che razza di meraviglia sia. Le due parti di Istanbul sono unite dal ponte di Galata, che è lungo 1,5 km. E la prima cosa che si nota della città è la moschea blu, la moschea di Sultanahmet, con i suoi 6 minareti e con tutta una serie di cupole a cascata. È uno dei luoghi di culto islamico più famosi del mondo. E poi di fronte c'è la Basilica di Santa Sofia, che oggi è un museo da visitare assolutamente, con queste pareti e gallerie intarsiate di marmi, metalli, pietre preziose e antichi mosaici bizantini. E poi a Istanbul c'è da vedere il palazzo di Topkapi, che è il più importante museo della città. Ci sono veicoli, ceramiche turche, armi, libri, miniature, ma soprattutto c'è il famoso tesoro in cui sono esposti i gioielli imperiali, la collezione più bella e ricca del mondo, con il famoso diamante del cucchiaio da 86 carati. E per fare un po' di shopping c'è il mercato delle spezie, pieno di aromi e di colori. Se ti piace scattare foto, quello è il posto giusto. Anche per assaggiare i dolci. Prova l'anim gobeci, l'ombelico di dama. E per farti capire, indica l'ombelico di una ragazza che il pasticcere capisce di sicuro. E poi c'è da fare un giro al Gran Bazar. Tutto al coperto, in penombra, come ci immaginiamo un mercato persiano. Enorme, da perdersi, dove si trova di tutto, dalle magliette ai tappeti, e poi manufatti di rame, onici e pelle, così come le teiere, che sono molto caratteristiche, o i vari pezzi di artigianato in rame. Ma se ti piace l'atmosfera orientale, immergiti nel settore del bazar dedicato alle antichità. Lì si viaggia tra oggetti d'epoca bellissimi. Io mi ricordo, avevo visto un casco da palombaro dei primi del Novecento che mi piaceva tantissimo, e avevo giurato che se fossi diventato ricco un giorno sarei tornato a comprarlo. E peccato che non sono mai diventato ricco. Ma lì nel bazar delle antichità di Istanbul ho finito per comprare 2 figurine colorate in pelle di cammello che rappresentano Asivat e Saragos, che sono 2 personaggi delle fiabe turche. 2 piccoli oggetti che ancora mi ricordano tutta la magia di una crociera con escursione a Istanbul. Alla prossima destination!
0: Radio Monte Carlo. Voyage, voyage.

0: Carlo Nights con Nick the Nightfly. Dal lunedì al giovedì dalle 22. Solo su Radio Monte Carlo.
1: Radio Monte Carlo.

0: Radio Monte Carlo. Voyage, voyage. Travel and relax. Viaggi benessere.
1: Siete in viaggio con Di Maggio. E per il vostro benessere cosa fate? A me piace camminare nei boschi. Mi dà benessere, buone idee, mi ossigena il cervello e i tessuti muscolari. Se anche voi cercate un posto dove si possano percorrere 10 km senza attraversare neanche una strada asfaltata, dove l'aria sia buona e i boschi ben tenuti, dove sulla cultura rurale non prevalgano gli interessi industriali, dove il paesaggio è fatto di colline coperte di alberi alternate a valli coltivate, beh, venite in Slovenia. 2 milioni di abitanti vivono su un territorio poco più piccolo della Sardegna, ricco di storia austro-ungarica, con castelli e chiese, bello sopra e bello sotto, come testimoniano le grotte di Postumia. La Slovenia è territorio carsico, ricco di acque termali che sgorgano calde ed invitanti per chi cerca una vacanza di relax, tra camminate e pedalate nei boschi e trattamenti nelle spa. Smarieske Toplice è una località famosa per le sue terme, come dice il sufflisso Toplice, che significa appunto terme, e raggiungibile in 5-6 ore di autostrada da Milano. Attorno al complesso termale si è sviluppata tutta un'attività di intrattenimento per i pazienti in cura di riabilitazione medica e per i frequentatori del centro benessere. Anche l'alimentazione è curata in modo particolare, con 3 ristoranti contigui però separati, dove mangiano i degenti, le persone in cura dimagrante e i villeggianti. Praticamente inferno, purgatorio, paradiso. Io ero in paradiso, eh? Smarienske Toplice è un posto per riprendersi da infortuni come incidenti cardiaci, ma anche per concedersi una pausa detox, con trattamenti in una spa specializzata nella prevenzione delle malattie dovute appunto allo stress. A qualche decina di chilometri da lì, seguendo il corso del fiume Kurka e oltrepassando la città di Novo Mesto, che è un grosso centro di produzione farmaceutica, si raggiunge un'altra località termale, Dolinske Toplice, che ha una tradizione secolare nei trattamenti con le acque terapeutiche che li sgorgano a 27 e a 36 gradi. Nelle colline intorno ci sono dei tratti di bosco lasciati allo stato vergine dove vivono famiglie di orsi. La guida Tommy mi ha detto che sono innocui, sentono avvicinare l'uomo e si fanno vedere, ma poi si allontanano. Vedere un orso è considerato una fortuna e significa che i boschi lì sono in grado di sostentarli, quindi la natura da quelle parti è ancora in buono stato. La Slovenia è una destinazione benessere anche sui 7 km di coste che si affacciano sull'Adriatico, ma questo ve lo racconterò una prossima volta.
0: Radio Monte Carlo. Voyage, voyage.

0: radio e della rete.
1: RMC Party. I successi dance più travolgenti che hanno fatto ballare tutti.
0: RMC Party. Un'esclusiva di RadioMonteCarlo.net.

0: In viaggio con Di Maggio.
1: In viaggio con Di Maggio per la bella Italia parliamo con la vicepresidente di Confartigianato Veneto, che si chiama Claudia Scarzanella. Avete un progetto molto interessante di far sentire i suoni delle persone che lavorano nel manifatturiero, che creano dei begli oggetti, è così?
2: È così, perché abbiamo noi un po' un problema di disaffezione rispetto all'artigianato da parte dei giovani, e quindi ci siamo detti: usiamo i suoni, che sono un linguaggio universale, non ha filtri, possiamo raggiungere tutti in tutto il mondo e soprattutto creiamo un'emozione. Entriamo dentro le botteghe, ci immaginiamo di essere seduti a fianco all'artigiano nel suo processo di produzione, ma è anche immergersi in quella che è la sua sensibilità, il suo processo creativo, la sua anima, la sua passione, che sono cose immateriali che si sentono solo così si possa davvero capire che cosa significa fare l'artigiano. Produrre questi oggetti che poi vanno in tutto il mondo e rappresentano il Made in Veneto, il Made in Italy, in qualche modo è un trasmettere la propria passione, la propria anima ovunque, e credo che sia un messaggio potentissimo, e che se riusciamo a trasmetterlo, tantissime persone potrebbero avvicinarsi all'artigianato, che è quello di cui noi oggi abbiamo veramente bisogno.
1: La tua esperienza personale, tu Claudia sei un artigiano, quindi iscritta?
2: Sì, io sono un'artigiana, ho una segheria, quindi produciamo legno. È tra l'altro un'attività antica, perché adesso è entrato mio figlio in azienda e è la quinta generazione, e quindi da 5 generazioni noi produciamo legno, e produciamo un legno locale a chilometro zero, perché voglio sottolineare quanto l'artigianato sia attento non solo alla qualità, all'eccellenza, all'unicità del prodotto, un prodotto su misura, ma anche un prodotto sostenibile, un prodotto che viene immaginato e pensato in un territorio, perché i prodotti artigiani si fondono con la tradizione e la cultura di un territorio. E con questo però vogliamo andare nel futuro, perché siamo convinti che grazie all'innovazione che deve esserci, la tecnologia certamente, ma tutto questo bagaglio che noi abbiamo è davvero prezioso, ed è quello che poi qualifica quelle che sono le persone e di conseguenza anche i prodotti che facciamo.
1: Sounds of Artisans, i suoni delle botteghe artigiane. Grazie Claudia Scarzanella.
2: Grazie a voi.
0: Radio Monte Carlo. Voyage, voyage.

I suoni e le sonorità del pianeta. Questa è Radio Monte Carlo Voyage Voyage, la web radio dedicata ai viaggi.

0: In viaggio con Di Maggio.
1: In viaggio con Di Maggio per la Bella Italia, a Cortina per il finale di Olimpiade, trovo a Casa Veneto delle ostriche, le ostriche di Chioggia. Allora, Maurizio Varagnolo, tu che sei un biologist, raccontami un po' di queste ostriche.
2: Ma ha premesso che abbiamo dovuto cominciare a farle sulla tragedia del granchio blu che ci ha distrutto gli allevamenti di vongole, però abbiamo anche detto che Chioggia ha una tradizione marinara plurisecolare, quindi non è stato difficile respirando quest'aria produrre questa ostrica che ha già preso sul territorio nazionale, ha già preso bene.
1: Allora Maurizio, la vostra ostrica, quella che ho assaggiato, è polposa, delicata. Raccontami la sua genesi, come viene seminata, come viene coltivata?
2: Allora, la semina comunque arriva piccolissima dalla Francia, perché per noi produrre la semina costerebbe di più, ma arriva, stiamo parlando di 10.000 ostriche in un chilo, quindi arriva che è proprio piccolissima. E poi noi abbiamo la nostra tecnica con delle buste, diciamo, di protezione, che, alle quali ciascuna busta è fissato un galleggiante, e loro si muovono, sono legate a una corda, e loro si muovono. Questo permette alle ostriche di strusciarsi e il risultato è un'ostrica con un guscio molto levigato. Infatti all'impatto uno si rende conto subito che c'è qualcosa di diverso dalle ostriche francesi, anche se nell'immaginario collettivo ostriche significa ostriche francese, ma noi stiamo cercando di far conoscere un prodotto che è un'eccellenza italiana, come viene riconosciuto oggi dai ristoranti, da chi la sta utilizzando.
1: Quante ne riuscite a produrre?
2: Allora, diciamo, parliamo di chili, possiamo anche parlare di numeri. Per esempio l'anno scorso, 2025, abbiamo fatto 200 quintali, che non è tantissimo, però è un'ostrica di qualità.
1: Io ho assaggiato un'ostrica di Mae. Mae è un'associazione, una cooperativa?
2: Mae è il nome commerciale dell'ostrica. Voi, quando mangiate le ostriche, la quasi totalità è la stessa specie, è sempre la stessa specie, che si chiama, è l'ostrica concava, diciamo, volgarmente. Questi nomi che voi sentite, Mae, è l'ostrica rosa, è l'ostrica Gilardo, sono i nomi commerciali, però l'ostrica è sempre la stessa, cambia la forma, perché in base alla tecnica con la quale viene coltivata cambia la forma, il sapore dipende dall'ambiente, perché ogni laguna e ogni porzione di mare ha una qualità di cibo diverso, una salinità diversa, per cui l'ostrica viene diversa nel sapore. Su questo non è merito nostro, sulla forma è merito nostro, sul sapore quello è merito dell'ambiente. Cioè, diciamo, l'acqua della laguna di Venezia, che è una laguna dalla salinità, dall'ambiente molto equilibrato, un ambiente marino molto equilibrato, come l'ostrica Mae ha un equilibrio iodato di un certo tipo, viene apprezzato un po' da tutta la gamma di assaggiatori, di clienti, diciamo.
1: E come Di Maggio l'assaggio ho molto gradito, grazie Maurizio Varagnolo.
2: Grazie, un complimento da te, per noi è fondamentale, ci gratifichiamo con questo.
1: Grazie ancora, ostrica Mae.
0: Radio Monte Carlo. Voyage, voyage.

solo musica di gran classe. Questa è Radio Monte Carlo TV. I grandi nomi della musica internazionale, il meglio della musica pop, soul e R&B e l'esclusiva selezione di Monte Carlo Nights. Seguici sul canale 716 di Sky e 67 di TVSAT. Radio Monte Carlo TV. Musica di gran classe. Radio

0: Radio Monte Carlo, voyage, voyage. I grandi viaggi in treno.
1: Pride of Africa. Un viaggio memorabile di 2 settimane a bordo del lussuoso Robos Rail, dai venti atlantici di Cape Town attraverso l'Africa meridionale e orientale fino a Dar es Salaam, sull'Oceano Indiano. Da Cape Town il Pride of Africa si dirige a nord verso Pretoria, poi piega a ovest nella savana intorno a Zeerust, attraversando il Botswana e toccando lo Zimbabwe, dove gira nuovamente verso ovest in direzione delle cascate Vittoria. Superata la capitale dello Zambia, Lusaka, si ferma a Kasama per permettere un'escursione alle cascate Chizimba, poco più a sud del confine tanzaniano. Dopo aver varcato la frontiera a sud del lago Tanganyika, il treno tocca Milimba e Mzenga per arrivare infine alla Tazara Station di Dar es Salaam, in Tanzania. Il Pride of Africa attraversa 5 paesi percorrendo 3.600 chilometri in 2 settimane. Il servizio è in funzione da appena 20 anni e il treno è formato da 20 carrozze, alcune risalenti agli anni 20, e offre un servizio 24 ore su 24 ad un massimo di 72 passeggeri. Questo è probabilmente il più lussuoso viaggio in treno del mondo. Viene fornito tutto, dagli accappatoi ai binocoli per ammirare il panorama. Nei 5 paesi attraversati vivono i Big Five, quindi c'è da prepararsi ad avvistamenti emozionanti. Certo, 2 settimane sono tante, ma ci si può fare una bella idea del Pride of Africa in 3 giorni, partendo da Pretoria e percorrendo 1600 chilometri attraverso il Botswana e lo Zimbabwe fino alle cascate Vittoria. Avrete modo di avvistare branchi di elefanti sferragliando attraverso lo Wanje National Park. E poi potrete lasciare lo Zambia in aereo dalla città di frontiera di Livingstone dopo un soggiorno alle cascate Vittoria.
0: Radio Monte Carlo. Voyage, voyage.

0: fatti coinvolgere dai suoni e le atmosfere di Monte Carlo Nights con Nick the Nightfly. Ascolta la web radio Monte Carlo Nights Story.
1: Monte Carlo.
0: 30 anni di storia, 30 anni di Monte Carlo Nights in una web radio unica ed esclusiva.
1: Monte Carlo Nights.
0: Monte Carlo Nights Story, disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.

0: Gianluca di viaggiascopri.it mi ha portato un giorno in un misterioso paesino del Biellese, Rosazza.
1: Rosazza si trova nella Valle Cervo, che è una delle cinque valli del Biellese, ed è un paese conosciuto normalmente come il paese degli spiriti. Questo è un fatto dovuto alla sua particolare storia, poiché questo comune è stato ricostruito nel 1800 dal senatore Federico Rosazza, che si dice ricevesse alcune indicazioni su come riorganizzare il comune dallo spirito della defunta figlia Ida. Attualmente questo borgo è un borgo molto significativo, interessante, è un borgo di pietra e soprattutto vi si trovano moltissimi simboli, sia esoterici che massonici. Una curiosità, ad esempio, è che la chiesa che si trova a Rosazza non è una chiesa intitolata a un santo, ma è intitolata alla giovane Italia che proprio in quegli anni stava diventando l'Italia Unita e quindi stava prendendo forma. È assolutamente da visitare, soprattutto è bellissimo da vedere il cimitero monumentale, tanto che è stato il set del nostro primo spettacolo come Biellese Misterioso, quindi vi invitiamo anche a venire a scoprire gli spettacoli che organizziamo nel Biellese come Biellese Misterioso, la scoperta dei borghi biellesi e delle storie che si legano al passato del nostro territorio.
0: Grazie Gianluca.
1: Grazie a te, è stato un piacere.
2: Radio Monte Carlo. Voyage, voyage.

0: Radio Monte Carlo. Voyage, voyage. Destinazione da crociera.
1: Ciao, sono Di Maggio e oggi arriviamo a Marmaris, che è una cittadina balneare della Turchia affacciata su una baia incantevole, tutta da esplorare. Qui il mare Egeo è di un blu turchese, l'acqua è davvero invitante. Ma ci sono posti bellissimi anche all'interno da visitare. Per esempio, si può arrivare in bus fino al villaggio di Dalian, sulle rive del fiume che si chiama nello stesso modo. Lì si sale su delle barche a motore e si comincia a navigare tra i canali del delta in un labirinto di canneti fino all'antica Kaunos e alle famose tombe scavate nella roccia che si vedono navigando. Erano tombe di re. Poi si sbarca e c'è da salire a piedi un quarto d'ora, non di più, per raggiungere le rovine. Nel 4000 a.C. Kaunos era una città ricchissima, che aveva un suo porto. E poi, quando il porto cominciò a sprofondare nel terreno sabbioso, anche la città perse di importanza. Rimangono il teatro e diversi edifici romani importanti. In barca si rientra verso la costa, verso Dalian, navigando tra isolotti e canneti, per andare a mangiare pesce in un ristorante tipico. Ma per quelli che preferiscono il mare alla storia, c'è anche la possibilità di andare ad esplorare in barca la costa. Dal molo di Marmaris si parte in motoscafo per vedere dal mare le calette e le baie più belle. E si arriva ad una grotta naturale che in passato venne utilizzata come nascondiglio dai pirati, la Grotta del Fosforo. E poi, non vuoi fare un tuffo in quel bel mare invitante? E per fare il bagno si va nella Baia dell'Acquario, famosa per le sue acque trasparenti. Al ritorno verso il porto, per risalire sulla nave, dalla barca si possono vedere le bellissime baie di Turunk e Kmeler. Ma questa è un'escursione che è meglio fare se non si soffre il mare, perché se è un po' agitato, allora meglio scegliere di andare sul fiume. Comunque, sempre portarsi dietro, oltre al costume da bagno, una protezione solare, un cappello e un asciugamano. È un consiglio del Di Maggio sempre in viaggio. Alla prossima!
0: Radio Monte Carlo. Voyage, voyage.

0: Dall'una alle 5 del mattino, Radio Monte Carlo è New Classics, dove i nuovi suoni incontrano i grandi classici.
1: Qui dove il mare luccica e tira forte il vento.
2: Radio Monte Carlo New Classics.
0: Ogni weekend, dall'una della notte, solo su Radio Monte Carlo.
3: Radio Monte Carlo.
4: Radio Monte Carlo.
5: Voyage, voyage.
4: Voyage, voyage.

0: Radio Monte Carlo. Voyage, voyage. Travel and relax. Viaggi benessere.
1: Cinzia Galletto è una esperta di turismo del benessere, una giornalista oltre che blogger. Perché il benessere sta avendo così tanto successo?
2: Basta guardarsi in giro, la gente è stressata, la gente corre, non c'è più il tempo per ritrovarsi, soprattutto per ritrovare una certa armonia interiore. Sembra scontato, purtroppo non lo è, è una necessità, quindi io non parlo di moda, di benessere, o non credo che sia una tendenza effimera. Credo che risponda a un'esigenza profonda che abbiamo, ciascuno di noi ha, proprio per staccare la spina, è un modo di dire, ma proprio per entrare dentro se stessi. Quindi attraverso il contatto, che quindi col massaggio, con una coccola che uno si dedica, ritrova quella parte di se stesso, magari quella parte bambina, quella parte emozionale profonda che spesso nel traffico della nostra vita va persa.
1: Sempre più strutture alberghiere si attrezzano, quindi in questo caso diventando delle eccellenze addirittura.
2: Sì, diciamo che c'è stata negli ultimi anni una corsa un po' di hotel, resort a attrezzarsi, perché c'era l'esigenza da parte della clientela di avere un posto dedicato appunto al benessere, alla spa. Spesso questa corsa è stata fatta proprio un po' troppo frettolosamente e quindi è successo che, e soprattutto magari da persone non esperte, da professionisti non strettamente del settore, per cui non è stato, diciamo, fortuito. Ci sono stati diversi casi comunque di soluzioni benessere di spa o sproporzionate rispetto alla ricettività della destinazione oppure sovrastrutturate. Quindi diciamo che l'importanza è di, quando si vuole creare un'area benessere, un'area dedicata al benessere della persona, soprattutto collegarsi con il luogo, quindi mettersi in relazione con quella che è l'eccellenza del territorio. Questo è quello che propongo io quando vengo contattata dalle spa o magari da chi vuole progettare una spa, proprio per creare la propria unicità. Quindi una spa oggi, soprattutto se si vuole comunicare poi un prodotto, non può dire vabbè, ho una sauna, ho un bagno turco o una piscina. No, devi avere la tua unicità. Quindi quello è quello che cerco di fare io nel mio piccolo, conoscendo le varie realtà e soprattutto con la sensibilità di capire quella che è la peculiarità di quel luogo. Allora a quel punto crei un benessere che è legato al territorio, che è chilometro zero e che soprattutto è autentico.
1: L'importante è quello, stare bene in autenticità e in armonia. Grazie Cinzia Galletto.
2: Grazie Maurizio, grazie a te.
0: Radio Monte Carlo. Voyage, voyage.

0: le più belle canzoni italiane in una sola web radio.
1: Radio Monte Carlo, Italia.
2: A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei.

0: Laura e Matteo sono due giovani viaggiatori, qui abbiamo solo Laura. Parlaci del viaggio in Laos, è un posto che io vorrei scoprire, non ci sono mai riuscita ad andare.
1: Uno dei paesi meno conosciuti del sud-est asiatico, la maggior parte del turismo copre la Thailandia, adesso anche il Vietnam, insieme alla Cambogia invece rimane un po' più defilato. Quindi dopo aver visto gli altri tre stati che ho elencato prima, il Laos insomma mi mancava in quella parte di Cochinchina. È un viaggio molto bello che ha seguito diciamo qualche giorno in Thailandia per ovviamente atterraggio del volo internazionale a Bangkok. Abbiamo sconfinato il Laos dal nord, dal Triangolo d'Oro, e siamo arrivati a Luang Prabang, che è la vecchia capitale del Laos, con la navigazione sul Mekong. Un tratto che consiglio, molto caratteristico, su questo fiume che insomma attraversa nove stati di quella parte dell'Asia, bello, pieno di storia. Il Laos è molto verde, rigoglioso, con una popolazione di pochi milioni di abitanti, ed è uno dei paesi che, nonostante non abbia insomma mai avuto una guerra sua, ha dovuto subire quella del Vietnam, ed è stato il paese più bombardato, cioè ha ricevuto più quantità di bombe che in Europa durante il secondo conflitto mondiale. Quindi un paese che è stato flagellato da questo e ancora ne riporta le conseguenze. Molto bella la parte del sud, quindi le 4.000 isole, un po' più turistica, ma sicuramente consiglio il plateau, il Boulevard Plateau. Si può fare un giro di 2-3 giorni in scooter, noleggiate uno scooter, è molto sicuro, e girate ammirando queste cascate e questa vegetazione così rigogliosa di questa parte, a 1000 metri del sud del Laos.
0: E questa è la cosa più bella che avete visto in Laos?
1: Tenete conto che non siamo riusciti a fare tantissimo del Laos, perché le distanze, nonostante non siano così enormi, ma con i pullman pubblici portano via tantissimo tempo. Per fare 330 km da Luang Prabang a Vientiane ci abbiamo messo 10 ore con un pullman notturno, che consiglio perché sono assolutamente moderni ed economici.
0: Una cosa che invece sconsigli del Laos?
1: Ci vuole un po' di capacità di adattamento, non è pulitissimo, c'è molta plastica in giro, c'è tantissimo, il Mekong è una distesa di bottiglie di plastica. Le persone sono invece assolutamente cordiali e ospitali, non è un paese che sconsiglio assolutamente da fare. Nella parte del sud-est asiatico consiglio di più il Vietnam.
0: Anch'io, è il mio preferito di tutta l'Indocina. Grazie Laura e grazie anche a Matteo, glielo dirai.
1: Va bene, grazie mille, buon viaggio.
2: Radio Monte Carlo. Voyage.

0: Radio Monte Carlo. Voyage, voyage. I grandi viaggi in treno.
1: Il Glacier Express. Questo treno svizzero a scartamento ridotto attraversa prati e passi alpini, costeggia castelli, borghi incantevoli e il Matterhorn, il Cervino, superando 291 ponti e 91 gallerie. È uno dei viaggi in treno più scenografici della Terra. Non sarà lungo come la Transiberiana, ma questo viaggio su rotaia è un classico che compensa la brevità, lo si fa in circa 7 ore, con degli scenari montani magnifici. La Svizzera non manca di ferrovie ad alta quota, ma il Glacier Express, che da Zermatt corre verso nord-est fino a St. Moritz, a offrire paesaggi veramente fiabeschi. L'idea di realizzare una ferrovia che collegasse Zermatt a St. Moritz nacque nel Novecento, quando la ricca borghesia europea scoprì la bellezza delle località alpine svizzere. Il treno parte da Zermatt, via d'accesso al Cervino, e procede lentamente verso nord, scendendo lungo la valle fino a Briga. Da qui piega verso nord-est e risale il bel versante orientale della Valle del Rodano fino al passo della Fuca, che aggira con un tunnel. Quindi scende verso Andermatt, dove riprende a salire fino al passo dell'Oberalp, che con i suoi 2044 metri è il punto più alto dell'intero percorso. Superato il valico, il treno procede serpeggiando lungo il Reno anteriore. La linea prosegue quindi per St. Moritz, dal 1864, meta di teste coronate, ricchi e arricchiti. La linea funzionò fino ai primi anni della Seconda Guerra Mondiale, poi il servizio fu sospeso tra il 1943 e il 1946. Per i primi 50 anni rimase un treno stagionale, causa la neve e l'elevato rischio di valanghe. Ogni autunno si provvedeva a rimuovere i cavi elettrici sopra il treno e il ponte di Steffenbach veniva smantellato e riassemblato poi in primavera. Dall'apertura della Galleria della Furca nel 1982 il treno effettua servizio tutto l'anno, riservando proprio in inverno gli spettacoli più eccezionali. E se proprio non si volessero fare tutte le 7 ore del tragitto, per farsi un'idea di questo itinerario panoramico, basta salire a Zermatt e, superato il Cervino, proseguire lungo la valle fino a Briga. Qui si scende dal treno e si riprende il Glacier Express per ammirare di nuovo questo magnifico spettacolo ripercorrendo la dorsale alpina. Periodo migliore? Direi da dicembre ad aprile.
0: Radio Monte Carlo. Voyage, voyage.

0: ogni weekend nel cuore della notte.
1: Radio Monte Carlo, new classics.
2: Skip the life and angle.
0: Dall'1 alle 5 del mattino, Radio Monte Carlo è New Classics, dove i nuovi suoni incontrano i grandi classici.
3: It's a little bit funny, this feeling inside.
1: Radio Monte Carlo, New Classics.
0: Ogni weekend, dall'1 della notte, solo su Radio Monte Carlo.
1: Radio Monte Carlo. Radio Monte Carlo. Voyage, voyage.

0: Radio Monte Carlo. Voyage, voyage. I viaggi degli ascoltatori.
1: Gianluca di viaggiascopri.it mi ha portato un giorno in un misterioso paesino del Biellese, Rosazza.
2: Rosazza si trova nella Valle Cervo, che è una delle cinque valli del Biellese, ed è un paese conosciuto normalmente come il paese degli spiriti. Questo è un fatto dovuto alla sua particolare storia, poiché questo comune è stato ricostruito nel 1800 dal senatore Federico Rosazza, che si dice ricevesse alcune indicazioni su come riorganizzare il comune dallo spirito della defunta figlia Ida. Attualmente questo borgo è un borgo molto significativo, interessante, è un borgo di pietra e soprattutto vi si trovano moltissimi simboli, sia esoterici che massonici. Una curiosità, ad esempio, è che la chiesa che si trova a Rosazza non è una chiesa intitolata a un santo, ma è intitolata alla giovane Italia che proprio in quegli anni stava diventando l'Italia Unita e quindi stava prendendo forma. È assolutamente da visitare, soprattutto è bellissimo da vedere il cimitero monumentale, tanto che è stato il set del nostro primo spettacolo come Biellese Misterioso, quindi vi invitiamo anche a venire a scoprire gli spettacoli che organizziamo nel Biellese come Biellese Misterioso, la scoperta dei borghi biellesi e delle storie che si legano al passato del nostro territorio.
1: Grazie Gianluca.
2: Grazie a te, è stato un piacere.
0: Radio Monte Carlo. Voyage.

I suoni e le sonorità del pianeta. Questa è Radio Monte Carlo Voyage Voyage, la web radio dedicata ai viaggi.

coinvolgere dai suoni e le atmosfere di Monte Carlo Nights con Nick the Nightfly. Ascolta la web radio Monte Carlo Nights Story. 30 anni di storia, 30 anni di Monte Carlo Nights in una web radio unica ed esclusiva. Radio Monte Carlo. Monte Carlo Nights Story, disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.

0: Radio Monte Carlo. Voyage, voyage. Travel and relax. Viaggi benessere.
1: Cinzia Galletto è una esperta di turismo del benessere, una giornalista oltre che blogger. Perché il benessere sta avendo così tanto successo?
2: Basta guardarsi in giro, la gente è stressata, la gente corre, non c'è più il tempo per ritrovarsi, soprattutto per ritrovare una certa armonia interiore. Sembra scontato, purtroppo non lo è una necessità, quindi io non parlo di moda, di benessere, o non credo che sia una tendenza effimera. Credo che risponda a un'esigenza profonda che abbiamo, ciascuno di noi ha, proprio per staccare la spina, è un modo di dire, ma proprio per entrare dentro se stessi. Quindi attraverso il contatto, che quindi col massaggio, con una coccola che uno si dedica, ritrova quella parte di se stesso, magari quella parte bambina, quella parte emozionale profonda che spesso nel traffico della nostra vita va persa.
1: Sempre più strutture alberghiere si attrezzano, quindi
2: diciamo che c'è stata negli ultimi anni una corsa un po' di hotel, resort a attrezzarsi, perché c'era l'esigenza da parte della clientela di avere un posto dedicato appunto al benessere, alla spa. Spesso questa corsa è stata fatta proprio un po' troppo frettolosamente e quindi è successo che, e soprattutto magari da persone non esperte, da professionisti non strettamente del settore, per cui non è stato, diciamo, fortuito. Ci sono stati diversi casi comunque di soluzioni benessere di spa o sproporzionate rispetto alla ricettività della destinazione oppure sovrastrutturate. Quindi diciamo che l'importanza è di, quando si vuole creare un'area benessere, un'area dedicata al benessere della persona, soprattutto collegarsi con il luogo, quindi mettersi in relazione con quella che è l'eccellenza del territorio. Questo è quello che propongo io quando vengo contattata dalle spa o magari da chi vuole progettare una spa, proprio per creare la propria unicità. Quindi una spa oggi, soprattutto se si vuole comunicare poi un prodotto, non può dire vabbè, ho una sauna, ho un bagno turco o una piscina. No, devi avere la tua unicità. Quindi quello è quello che cerco di fare io nel mio piccolo, conoscendo le varie realtà e soprattutto con la sensibilità di capire quella che è la peculiarità di quel luogo. Allora a quel punto crei un benessere che è legato al territorio, che è chilometro zero e che soprattutto è autentico.
1: L'importante è quello, stare bene in autenticità e in armonia. Grazie Cinzia Galletto.
2: Grazie Maurizio, grazie a te.
0: Radio Monte Carlo. Voyage, voyage.

0: Radio Monte Carlo. Voyage, voyage. Destinazione da crociera.
1: Ciao, sono Di Maggio. Oggi si sbarca a Rodi, un'isola greca non molto distante dalle coste della Turchia. Rodi è uno dei miei posti preferiti. Qualche anno fa me la sono girata tutta in moto in un paio di settimane. Mi piace soprattutto Lindos, che è un paesino sul mare a 50 km dalla città di Rodi. È un villaggio di casette bianche spalmate ai piedi di una rocca che fu fortificata dai cavalieri di Malta. Quindi si vedono queste mura imponenti che circondano la collina. Ma prima di loro i greci e i romani avevano costruito lì sopra un tempio ad Atena, Dione. Ci sono anche le rovine di una chiesa bizantina. Lindos è uno dei posti più belli del mondo, secondo me. È rimasto un villaggio con le vie strette, le case imbiancate di calce che d'estate vengono affittate con le loro belle terrazze. Belle terrazze che hanno una vista meravigliosa, perché ai lati di questo promontorio, di questa rocca, ci sono due baie. Una piccolina, diciamo, sulla destra, con la chiesetta dedicata a San Paolo. Mentre la baia sulla sinistra è più grande, con una bella spiaggia di sabbia dorata che si chiama Vlia. Lì è bello fare il bagno e prendere il sole, ci sono sdraio e ombrelloni a disposizione. Destination. È bellissima da visitare è la cittadella medievale di Rodi, con queste mura imponenti che si vedono arrivando con la nave. Nell'antichità Rodi era famosa per il suo colosso, per questa statua dedicata al dio Helios alta 35 metri, che fu una delle sette meraviglie del mondo antico. Dicevano che le navi dell'epoca passassero sotto le sue gambe e questo colosso reggesse nelle mani un braciere che di notte era acceso e indicava l'accesso al porto. Però questa statua crollò per un terremoto nel 226 a.C. e alcuni dei suoi pezzi sono stati scoperti sott'acqua. 1500 anni dopo i cavalieri di Malta costruirono lì la cittadella e i 4 km di mura per difendere le navi cristiane sulla rotta per la Terra Santa. Nella cittadella oggi c'è un museo, diversi palazzi antichi e lì vicino c'è un bazar pieno di cose carine da comprare. Shopping selvaggio prima di tornare a bordo. Ci risentiamo presto per un'altra destination.
0: Radio Monte Carlo. Voyage, voyage.

0: solo musica di gran classe. Questa è Radio Monte Carlo TV. I'm never gonna dance again. Grandi nomi della musica internazionale, il meglio della musica pop, soul e R&B e l'esclusiva selezione di Monte Carlo Nights. Seguici sul canale 716 di Sky e 67 di TV Sat. Radio Monte Carlo TV, musica di gran classe.
1: Radio Monte Carlo. Radio Monte Carlo. Voyage, voyage.

I suoni e le sonorità del pianeta. Questa è Radio Monte Carlo Voyage. La web radio dedicata.

0: Viaggio con Di Maggio.
1: Oggi parliamo di Singapore, la città-stato che si trova sulla punta della penisola malese. Singapore è fatta di diverse isole e isolette grandi tutte insieme come tre volte l'isola d'Elba. Su 735 chilometri quadrati sono concentrati 6 milioni di abitanti. Singapore è diventata indipendente nel 1963, prima faceva parte del Commonwealth e da allora ha cominciato una crescita economica inarrestabile, diventando una città-stato ricchissima e magnifica, dove i grattacieli avveniristici dei quartieri finanziari dominano dall'alto i templi centenari di Chinatown e lungo il Singapore River si vedono ancora le vecchie facciate di epoca coloniale e a Little India resistono nel tempo i mercatini tradizionali. Uno dei progetti che caratterizzano la skyline di Singapore risale a una decina di anni fa, è il Marina Bay Sands, tre grattacieli che sorreggono lo Sky Park a forma di nave con la piscina a sfioramento, l'Infinity Pool lunga 150 metri, sospesa al 57esimo piano, cioè a 200 metri da terra. Da là sopra si vede bene la città, la City in Nature. La foresta tropicale affiora in alcune parti del tessuto urbano. Camminando per le vie di Singapore ci si imbatte spesso in parchi e riserve naturali che sono aree di relax e biodiversità nel cuore stesso della città. E ai piedi del Marina Bay Sands, i Gardens by the Bay è uno degli esempi di come il verde in città possa diventare uno spettacolo con grandi strutture futuristiche a forma di funghi giganteschi che sono in pratica delle serre verticali per piante e fiori e di notte si illuminano in modo spettacolare. E poi si va al mercato a vedere i prodotti che finiscono sulle tavole degli abitanti. La cucina singaporiana eredita la base dalla tradizione malese, ma accoglie i suggerimenti cinesi, indiani, arabi, britannici anche. Il risultato è una gastronomia unica, dove convivono varie tecniche di cottura, ingredienti diversissimi e spezie di tutti i tipi. Gli Hawker Centers sono mercati alimentari coperti, nati negli anni 60 e 70, e sono il cuore pulsante della vita sociale singaporiana, posti dove la popolazione locale si ritrova ogni giorno a fare la spesa. E sono il posto giusto dove assaggiare piatti della tradizione, come il laksa o il char kway teow. Per capire Singapore bisogna frequentare quegli spazi, assaggiare un piatto popolare come l'Hainanese Chicken Rice, che è riso aromatizzato allo zenzero e aglio, accompagnato da pollo in brodo, e avventurarsi tra i vari stand specializzati dove assaggiare la razza alla griglia, per esempio, o il lor mee, che è un piatto di tagliatelle spesse condite con salsa speziata. E buon appetito!
0: Radio Monte Carlo. Voyage, voyage.
2: È un mondo difficile, è vita intensa.

0: sale, senza sale, sale.
1: Acqua che spacca il monte, che affonda e terra e ponte. Ma la moglie di Anselmo sta sognando.

muro dei vetri si risveglia la vita, che si prende per mano a battaglia finita. Come fa questo amore che dall'ansia di perdersi ha avuto in un giorno la certezza di aversi?

niente come un innocente che non c'entra niente. Fretta come un dolore, dolce nera senza cuore. E la moglie di Anselmo sente l'acqua che scende dai vestiti incollati, da ogni gelo di pelle, nel suo tram scollegato da ogni distanza, nel bel mezzo del tempo che adesso le avanza.

0: Le più grandi voci della musica internazionale in una sola web radio.
1: Radio Monte Carlo, great artists.
0: Whitney Houston.
2: All at once.
0: Stevie Wonder.
3: There's a ribbon in the sky for our love.
0: Adele.
4: Hello from the other side.
1: Radio Monte Carlo, great artists.
0: Disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.

0: viaggio con Di Maggio per la Bella Italia è come a Cortina per gli scampoli finali delle Olimpiadi e ho occasione di sentire dei suoni degli artigiani, perché l'idea di un film lanciato da Confartigianato Veneto era quella di raccogliere i suoni delle botteghe artigiane, vedendo gli artigiani al lavoro, ma non facendoli parlare, perché i suoni sono un linguaggio internazionale, non c'è bisogno di doppiarli o di mettere dei sottotitoli. Fammi vedere che cosa crei e come lo crei. E il regista di tutto questo è Alessandro. Alessandro, scusami.
1: Carlozzo.
0: Devo dire che l'hai girato in fretta, mi hanno detto, ma girato bene, c'è una bella fotografia.
1: Grazie mille, ti ringrazio molto. È una cosa, infatti, per me la fotografia parla, è praticamente un aspetto narrativo anche quello, quindi per me è molto importante stare attento all'inquadratura, al rigore, ovviamente al tipo di progetto che uno sceglie, e mantenerlo, ovviamente, no? Nelle puntate, che in questo caso erano 7, e quindi per me è proprio un espediente narrativo la fotografia quanto un'intervista che si può fare a un possibile artigiano.
0: E ti hanno messo l'asticella bella alta, perché la narrazione è che 40 anni fa Ermanno Olmi, il regista, andò e gli fu commissionato proprio un filmato di questo genere dai produttori di Gorgani, quelli famosi, credo.
1: Esatto,
0: no?
1: Dai fratelli Ruffatti. Diciamo che nel film che aveva fatto, documentario che aveva fatto Ermanno Olmi, che si chiamava Artigiani Veneti, della durata mi sembra di 1 ora e 20 più o meno, c'erano anche i fratelli Ruffatti, quindi ci siamo ritrovati in realtà ad avere degli artigiani diversi ma in comunione i fratelli Ruffatti, e non a caso, anche perché poi Ermanno Olmi era un grandissimo patito di organi, vedeva questi strumenti come appunto degli organi quasi umani, e con mio grande poi stupore è stato incredibile visitare quelle location e riprenderle e rivederle nel documentario di Ermanno Olmi praticamente non cambiate a distanza di 40 anni, e devo dire anche che è stata una grandissima emozione, tanto che mi sono commosso quando ho visto le riprese che hai visto anche tu prima, dove c'è l'accordatore che quindi va con un'asticella e un martelletto ad accordare le canne, e io dico anche, immagina da quanto lo fa e quante canne ha accordato, infatti è un piacere vederlo lavorare. E con mio grande stupore quella persona che noi abbiamo ripreso era la stessa di 40 anni fa, quindi lo stesso protagonista del film di Ermanno Olmi.
0: E non dirmi che anche l'inquadratura era la stessa del maestro?
1: Era simile. Devo dire.
0: Okay. Grazie Alessandro.
1: Grazie, ciao. Grazie mille.
2: Radio Monte Carlo. Voyage, voyage.

0: Radio Monte Carlo. Voyage, voyage. Grandi avventure.
1: Avete in testa un viaggio che vi piacerebbe fare? O anche solo un sogno? A me piacerebbe percorrere la Karakorum Highway. È un viaggio in auto di 30 ore, sono 1250 km di strada che passa tra le vette, attraversando il Pakistan e arrivando in Cina dal passo del Kunjarab, che è un tratto di strada asfaltata, il più alto del mondo, 4693 metri di altitudine, praticamente come arrivare in cima al Monte Bianco in auto. La Karakorum Highway, meglio farla da maggio a fine ottobre e soprattutto meglio fare delle tappe. Il posto più intrigante dove mi piacerebbe fermarmi è la valle di Hunza, che è a metà strada più o meno. La città principale della valle è Karimad, che è anche la sede della setta musulmana degli Ismailiti. Una volta in Italia si parlava degli Ismailiti perché il loro capo è il principe Aga Khan, quello famoso che ha lanciato la Costa Smeralda in Sardegna. Ma la valle di Hunza è un posto da vedere perché la gente che vive lì è quella che campa di più al mondo. Sono moltissimi gli ultracentenari in quella valle e dicono che sia per via delle albicocche. È una valle bellissima, con intorno montagne ammantate di neve anche in estate. E ci sono frutteti di albicocche che la gente del posto fa seccare. E quelle albicocche, con i loro sali minerali e le loro vitamine, fanno vivere più a lungo della media, dicono gli esperti. Ma c'è anche un altro mistero legato alla valle di Hunza, dove gli abitanti vivono a lungo e sono considerati dagli antropologi come i discendenti dei soldati macedoni arrivati lì con Alessandro Magno. Loro sono un frammento di Grecia classica in Asia centrale, testimoniata anche dall'arte Gandhara, un'arte antichissima che nelle raffigurazioni mischia Buddha con i temi della mitologia classica greca. La valle di Hunza è uno dei posti dove mi piacerebbe passare qualche giorno, a mangiare le albicocche della lunga vita e poi continuare attraverso il passo del Kunjarab per entrare in Cina e scendere dal Pamir, dove la Karakorum Highway termina a Kashgar. Kashgar è abitata dagli Uiguri, sono i cinesi musulmani gli Uiguri. E a Kashgar ogni domenica c'è un mercato carovaniero che si tiene lì dai tempi di Marco Polo, credo. È il più grande e il più affascinante dell'Asia centrale, dove si possono comprare pelli di leopardo delle nevi, sete magnifiche, tappeti turkmeni e altro, in mezzo alle solite cianfrusaglie a basso costo made in China. Un bel viaggio, la Karakorum Highway, che parte da Abbottabad, in Pakistan, e passa in altitudine tra paesaggi bellissimi del Kashmir pakistano, per poi finire in Cina, come si è detto. Una highway non a doppia corsia, ma comunque bella larga, che fu costruita nel 1980 ed è tenuta abbastanza bene anche se frequentemente interrotta da frane. È un bel viaggio, senza troppe difficoltà, tra montagne spettacolari.
0: Radio Monte Carlo. Voyage, voyage.

0: Suona anche tu nel club più elegante e raffinato.
1: Monte Carlo Nightclub, a time to dance, to move, to get into the groove.
0: Venerdì dalle 22, Nick the Nightfly ti invita a Monte Carlo Nightclub.
1: Yeah, it's Monte Carlo Nightclub.
0: Monte Carlo Nightclub, un'emozione lunga una notte.
1: Monte Carlo Nightclub, the finest music from around the world.
0: Monte Carlo Nightclub, un'emozione lunga una notte.
1: Monte Carlo Nightclub, the finest music from around the world.
0: Monte Carlo Nightclub,
1: ogni venerdì
0: dalle 22
1: on Radio Monte Carlo. Nice one.
0: Monte Carlo Nightclub.
2: Radio Monte Carlo.

0: 10 grandi viaggi in treno.
1: In treno nelle Barrancas del Cobre. Un itinerario appassionante tra i canyon della Sierra Tarahumara nel cuore antico e rivoluzionario del Messico. La stazione di partenza è Chihuahua, la città e capitale dell'omonimo stato legata alla leggenda del rivoluzionario Pancho Villa. Quella di arrivo è Los Mochis, centro affacciato sul Mar di Cortés, nello stato di Sinaloa. A separarle ci sono 645 chilometri, percorsi dal ferrocarril Chihuahua Pacifico, la linea ferroviaria più spettacolare del paese, con un percorso scandito da 37 ponti e 86 gallerie, in un vertiginoso saliscendi che tocca i 2400 metri di altitudine, in corrispondenza delle stazioni di Crell e Divisadero, nella Sierra dei Tarahumara. Tocca i 2400 metri di altitudine, in corrispondenza delle stazioni di Crell e Divisadero, nella Sierra dei Tarahumara. Il viaggio a bordo del treno El Chepe, come viene familiarmente chiamato da queste parti, è già un'esperienza a sé, grazie a paesaggi eccezionalmente vari, perché si assiste alla collisione tra il deserto fitto di cactus, la foresta tropicale secca e i boschi montani di conifere. Con El Chepe, oltre che nella geografia, si viaggia anche nel tempo, addirittura fino alla creazione. Eh sì, per i Tarahumara, la popolazione di origine azteca, nota per le pratiche sciamaniche che prevedono l'uso del peyote,

0: anche per le feste folli e anche per i coloratissimi abiti ricamati delle donne, beh, per i Tarahumara la loro terra è antica quanto il mondo. E non si stenta a crederlo, al cospetto degli scenari delle Barrancas del Cobre, un sistema labirintico di canyon profondi oltre 1000 metri ed estesi su 60.000 chilometri quadrati nel cuore della Sierra. Dopo averli ammirati dal finestrino, vanno vissuti a piedi, scendendo lungo le pareti di roccia che si colorano di rosso, arancio e rosa alla luce vivida del sole, fino a scoprire paradisi naturali con cascate, sorgenti calde e remote comunità indigene, come Batu Pilas, il borgo nascosto nella gola dell'omonimo fiume che, circondato di campi di mais e frutteti popolati da migliaia di farfalle, è rimasto fermo al XVI secolo, quando i conquistadores spagnoli iniziarono a sfruttare qui una ricchissima miniera d'argento. I suoi abitanti sono tutti di etnia Tarahumara e sono rimasti così veri e candidi che i loro cugini dei villaggi dove passa il treno, lassù sulla cima dei canyon, li chiamano Cimarrones, i selvaggi. Il viaggio in treno dura circa 14 ore, ma dividetelo almeno in tre parti, con soste di 3-4 giorni ciascuna. Il comodo treno Primera Express è dotato di aria condizionata e al vagone ristorante e viaggia tutti i giorni. In prima classe il biglietto tra Chihuahua e Los Mochis costa sui 130 euro.
1: Radio Monte Carlo. Voyage, voyage.

0: RMC Marine è la web radio dedicata agli amanti del mare e della navigazione.
1: Ogni giorno informazioni utili per tutti i naviganti, il bollettino del mare, le segnalazioni della Guardia Costiera e l'agenda dedicata alla nautica. E naturalmente il meglio della musica soul, lounge e chill out.
0: Ascolta RMC Marine sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.

0: Radio Monte Carlo. Voyage, voyage. Travel and relax. Viaggi benessere.
1: Siete in viaggio con Di Maggio. E per il vostro benessere cosa fate? A me piace camminare nei boschi. Mi dà benessere, buone idee, mi ossigena il cervello e i tessuti muscolari. Se anche voi cercate un posto dove si possano percorrere 10 km senza attraversare neanche una strada asfaltata, dove l'aria sia buona e i boschi ben tenuti, dove sulla cultura rurale non prevalgano gli interessi industriali, dove il paesaggio è fatto di colline coperte di alberi alternate a valli coltivate, beh, venite in Slovenia. 2 milioni di abitanti vivono su un territorio poco più piccolo della Sardegna, ricco di storia austro-ungarica, con castelli e chiese, bello sopra e bello sotto, come testimoniano le grotte di Postumia. La Slovenia è territorio carsico, ricco di acque termali che sgorgano calde ed invitanti per chi cerca una vacanza di relax, tra camminate e pedalate nei boschi e trattamenti nelle spa. Smarieske Toplice è una località famosa per le sue terme, come dice il suffisso Toplice, che significa appunto terme, e raggiungibile in 5-6 ore di autostrada da Milano. Attorno al complesso termale si è sviluppata tutta un'attività di intrattenimento per i pazienti in cura di riabilitazione medica e per i frequentatori del centro benessere. Anche l'alimentazione è curata in modo particolare, con 3 ristoranti contigui però separati, dove mangiano i degenti, le persone in cura dimagrante e i villeggianti. Praticamente inferno, purgatorio e paradiso. Io ero in paradiso, eh? Smarienske Toplice è un posto per riprendersi da infortuni come incidenti cardiaci, ma anche per concedersi una pausa detox, con trattamenti in una spa specializzata nella prevenzione delle malattie dovute appunto allo stress. A qualche decina di chilometri da lì, seguendo il corso del fiume Kurka e oltrepassando la città di Novo Mesto, che è un grosso centro di produzione farmaceutica, si raggiunge un'altra località termale, Dolinske Toplice, che ha una tradizione secolare nei trattamenti con le acque terapeutiche che li sgorgano a 27 e a 36 gradi. Nelle colline intorno ci sono dei tratti di bosco lasciati allo stato vergine dove vivono famiglie di orsi. La guida Tommy mi ha detto che sono innocui, sentono avvicinare l'uomo e si fanno vedere, ma poi si allontanano. Vedere un orso è considerato una fortuna e significa che i boschi lì sono in grado di sostentarli, quindi la natura da quelle parti è ancora in buono stato. La Slovenia è una destinazione benessere anche sui 7 km di coste che si affacciano sull'Adriatico, ma questo ve lo racconterò una prossima volta.
0: Radio Monte Carlo. Voyage, voyage.

I suoni e le sonorità del pianeta. Questa è Radio Monte Carlo Voyage Voyage, la web radio dedicata ai

0: Parlo, voyage. I viaggi degli ascoltatori.
1: Angelo Pietro di EDT, la casa che edita la Lonely Planet in Italia, mi diceva di un nuovo manuale per viaggiare da soli?
2: Sì, si intitola proprio Viaggiare da soli ed è un manuale che vuole incoraggiare questo trend ormai affermato a livello internazionale che vede in costante crescita il numero di persone che vogliono viaggiare in maniera indipendente da soli, in particolare per quanto riguarda le donne, cioè il cosiddetto female solo travel.
1: Che può essere pericoloso per una donna, dipende anche dai paesi, e voi mettete in mano a queste viaggiatrici degli strumenti particolari, partendo dall'esperienza di qualcuno magari.
2: E così dividiamo il manuale in tre parti: prima, durante e dopo il viaggio indichiamo quelle che sono le destinazioni più consigliate per qualsiasi viaggiatore che desidera appunto viaggiare da solo, e soprattutto cerchiamo di dare quei consigli che servono a muoversi in sicurezza, in libertà, evitando i rischi per esempio di spendere di più del necessario, perché ahimè ancora oggi l'industria turistica troppo spesso penalizza chi viaggia da solo facendogli pagare una camera doppia, quando magari gli interessa soltanto avere la singola.
1: Come è nata questa pubblicazione? Avete avuto delle richieste specifiche, esigenze particolari?
2: Sì, da sempre Lonely Planet nasce con l'idea di dare strumenti per chi intende viaggiare in maniera indipendente. Un tempo il viaggio tipico della giovinezza era quello, il primo viaggio per sentirsi adulti, viaggiare da solo per un anno e così via. Adesso questo trend è trasversale, cioè riguarda qualsiasi fascia di età. La nostra idea è fornire gli strumenti necessari affinché questo modo di viaggiare diventi sempre più consapevole, perché in realtà viaggiare da soli significa avere la possibilità in qualsiasi momento di decidere di fare quello che ti pare.
1: Che mi sembra il bene più grande e il vero viaggio. Grazie Angelo Pietro di EDT Lonely Planet.
2: Ciao, grazie.
0: Radio Monte Carlo. Voyage, voyage.

0: con Nick the Night Fly, dal lunedì al giovedì dalle 22, solo su Radio Monte Carlo.
1: Radio Monte Carlo. Radio Monte Carlo. La web radio dedicata ai viaggi.

0: Radio Monte Carlo. Voyage, voyage. Destinazione da crociera.
1: Oggi sbarchiamo a Lanzarote, un'isola delle Canarie dove le spiagge sono di sabbia nera perché è di origine vulcanica. Alcune eruzioni avvenute un paio di secoli fa hanno trasformato metà dell'isola, l'hanno fatta diventare come la luna, un paesaggio affascinante, desolato, che si può visitare anche a dorso di cammello. Il Parco Nazionale del Timanfaya e quello Dos Vulcanos coprono la zona vulcanica più recente, che si attraversa in autobus fino ad arrivare su una collinetta, l'Islote de Ilario. Ah, lì me lo ricordo bene, la guida versa un secchio d'acqua in un buco. E poi non dice niente. In meno di un minuto l'acqua torna su come un geyser, no? Con un soffio violentissimo e bollente. Dimostrando che c'è attività vulcanica a pochi metri di profondità. I paesaggi di Lanzarote sono straordinari. Dopo le eruzioni del 1700 e del 1800, i contadini hanno imparato a convivere con il vulcano, creando dei muretti di pietra per proteggere le viti dal vento e dalle ceneri arruttate, e creando anche questo spettacolo unico di migliaia di piccoli nuraghe sulle pendici nere e brulle della collina. Con la luce giusta, quello è uno dei punti più belli e suggestivi da fotografare su tutta l'isola. L'altra parte di Lanzarote, quella nord, è diversa. Allo Svalles c'è una valle piena di palme e intorno a questa montagna, il Mirador del Rio, ci sono montagne con ai piedi valli coperte di vegetazione. A Lanzarote, vicino a Jameos de Agua, ci sono anche da visitare delle incredibili oasi sotterranee, con una laguna naturale creata dalle infiltrazioni del mare, circondata da una vegetazione lussureggiante. Lanzarote è un universo a parte e per quelli che la vogliono vivere da vicino si possono organizzare escursioni a piedi nei parchi dei vulcani su questi sentieri che si snodano in un paesaggio lunare tra crateri spettacolari, rocce laviche dalle forme stranissime e panorami mozzafiato. Si ha la sensazione di tornare indietro di milioni di anni all'inizio del mondo in una camminata di 6 chilometri. Questa isola delle Canarie, detto tra noi, è la mia preferita, perché vedere un vulcano da vicino, magari a dorso di cammello, non è una cosa di tutti i giorni. Parola di Di Maggio, sempre in viaggio.
0: Radio Monte Carlo. Voyage, voyage.

0: Radio Monte Carlo. Voyage, voyage. Voyage, grandi avventure.
1: Kodiak Island, poco al largo dell'Alaska, è una sorprendente isola di smeraldo ed è il posto per fare incontri ravvicinati con orsi bruni, più maestosi dei grizzly. Gli orsi di Kodiak Island sono la sottospecie di orso bruno più grande. I maschi adulti, che arrivano a pesare 600 kg, dividono con gli orsi polari la fama dei più grandi carnivori viventi, il che però non è del tutto vero, perché sono onnivori. Apprezzano molto i salmoni, ne prediligono la pelle, la testa e le uova, cioè le parti più nutrienti, ma passano anche molto tempo a cibarsi di bacche ed erba. Del resto non hanno troppo tempo per cacciare, perché nei mesi estivi devono sottoporsi, per così dire, a una massiccia dieta ingrassante che permetterà loro di sopravvivere nei 7 mesi che passeranno in letargo. In estate l'osservazione degli orsi è il principale motivo di un viaggio a Kodiak Island. Ce ne sono circa 3.500, godono di ottima salute e la loro popolazione è in continua crescita. Anche se sono di indole timida, li si può incontrare durante un trekking, meglio se guidato, nei boschi primordiali e ricoperti di muschio, o nelle praterie fiorite, o ancora lungo i fiumi mentre puntano i salmoni, e persino potresti trovarteli davanti mentre si guida lungo i 150 km di strade litoranee molto panoramiche e tortuose. Ma Kodiak Island ha anche molto altro da offrire: pescare salmoni, avvistare le balene, esplorare le baie in kayak, visitare villaggi di pescatori irraggiungibili soltanto via mare o con piccoli idrovolanti, e percorrere i sentieri tracciati dagli indiani Alutiiq, i primi abitanti dell'isola, e scoprire che il piccolo villaggio di St. Paul Harbor fu alla fine del Settecento una specie di capitale russa in terra americana, con tanto di chiesa ortodossa con le caratteristiche cupole a cipolla. Perché fu proprio a Kodiak che si stabilì una folta comunità di sudditi dello zar che prosperò grazie al commercio di pelli di foca.
0: Radio Monte Carlo. Voyage, voyage.

i suoni e le sonorità del pianeta. Questa è Radio Monte Carlo Voyage Voyage, la web radio dedicata

0: Radio Monte Carlo, voyage, voyage, voyage. I grandi viaggi in treno.
1: Pride of Africa. Un viaggio memorabile di 2 settimane a bordo del lussuoso Robos Rail, dai venti atlantici di Cape Town attraverso l'Africa meridionale e orientale fino a Dar es Salaam, sull'Oceano Indiano. Da Cape Town il Pride of Africa si dirige a nord verso Pretoria, poi piega a ovest nella savana intorno a Zeerust, attraversando il Botswana e toccando lo Zimbabwe, dove gira nuovamente verso ovest in direzione delle Cascate Vittoria. Superata la capitale dello Zambia, Lusaka, si ferma a Kasama per permettere un'escursione alle cascate Chizimba, poco più a sud del confine tanzaniano. Dopo aver varcato la frontiera a sud del lago Tanganyika, il treno tocca Milimba e Mzenga per arrivare infine alla Tazara Station di Dar es Salaam, in Tanzania. Il Pride of Africa attraversa 5 paesi percorrendo 3.600 chilometri in 2 settimane. Il servizio è in funzione da appena 20 anni e il treno è formato da 20 carrozze, alcune risalenti agli anni 20, e offre un servizio 24 ore su 24 ad un massimo di 72 passeggeri. Questo è probabilmente il più lussuoso viaggio in treno del mondo. Viene fornito tutto, dagli accappatoi ai binocoli per ammirare il panorama. Nei 5 paesi attraversati vivono i Big Five, quindi c'è da prepararsi ad avvistamenti emozionanti. Certo, 2 settimane sono tante, ma ci si può fare una bella idea del Pride of Africa in 3 giorni, partendo da Pretoria e percorrendo 1600 chilometri attraverso il Botswana e lo Zimbabwe fino alle Cascate Vittoria. Avrete modo di avvistare branchi di elefanti sferragliando attraverso lo Wanje National Park. E poi potrete lasciare lo Zambia in aereo dalla città di frontiera di Livingston dopo un soggiorno alle Cascate Vittoria.
0: Radio Monte Carlo. Voyage.

0: Monte Carlo Nights Story.
1: I brani che hanno fatto la storia di Monte Carlo Nights. Ogni weekend, dalle 22, solo su Radio Monte Carlo.
2: Radio Monte Carlo.
3: Radio Monte Carlo.
4: Voyage, voyage.
3: Voyage, voyage.

Benvenuti a bordo di Radio Monte Carlo Voyage Voyage, la web radio dedicata ai viaggi. Taxi to Bondi.

0: Radio Monte Carlo. Voyage, voyage. Travel and relax. Viaggi benessere.
1: Cinzia Galletto è una esperta di turismo del benessere, una giornalista oltre che blogger. Perché il benessere sta avendo così tanto successo?
2: Basta guardarsi in giro, la gente è stressata, la gente corre, non c'è più il tempo per ritrovarsi, soprattutto per ritrovare una certa armonia interiore. Sembra scontato, purtroppo non lo è, è una necessità, quindi io non parlo di moda, di benessere, o non credo che sia una tendenza effimera. Credo che risponda a un'esigenza profonda che abbiamo, ciascuno di noi ha, proprio per staccare la spina, è un modo di dire, ma proprio per entrare dentro se stessi. Quindi attraverso il contatto, che quindi col massaggio, con una coccola che uno si dedica, ritrova quella parte di se stesso, magari quella parte bambina, quella parte emozionale profonda che spesso nel traffico della nostra vita va persa.
1: Sempre più strutture alberghiere si attrezzano, quindi in questo caso diventando delle eccellenze addirittura.
2: Sì, diciamo che c'è stata negli ultimi anni una corsa un po' di hotel, resort a attrezzarsi, perché c'era l'esigenza da parte della clientela di avere un posto dedicato appunto al benessere, alla spa. Spesso questa corsa è stata fatta proprio un po' troppo frettolosamente e quindi è successo che, e soprattutto magari da persone non esperte, da professionisti non strettamente del settore, per cui non è stato, diciamo, fortuito. Ci sono stati diversi casi comunque di soluzioni benessere, di spa, o sproporzionate rispetto alla ricettività della destinazione oppure sovrastrutturate. Quindi diciamo che l'importanza è di, quando si vuole creare un'area benessere, un'area dedicata al benessere della persona, soprattutto collegarsi con il luogo, quindi mettersi in relazione con quella che è l'eccellenza del territorio. Questo è quello che propongo io quando vengo contattata dalle spa o magari da chi vuole progettare una spa, proprio per creare la propria unicità. Quindi una spa oggi, soprattutto se si vuole comunicare poi un prodotto, non può dire vabbè, ho una sauna, ho un bagno turco, ho una piscina. No, devi avere la tua unicità. Quindi quello è quello che cerco di fare io nel mio piccolo, conoscendo le varie realtà e soprattutto con la sensibilità di capire quella che è la peculiarità di quel luogo. Allora a quel punto crei un benessere che è legato al territorio, che è chilometro zero e che soprattutto è autentico.
1: L'importante è quello, stare bene in autenticità e in armonia. Grazie Cinzia Galletto.
2: Grazie Maurizio, grazie a te.
0: Radio Monte Carlo. Voyage, voyage.

0: viaggio con Di Maggio.
1: In viaggio con Di Maggio per la bella Italia, eccomi a Cortina per gli scampoli finali delle Olimpiadi e ho occasione di sentire dei suoni degli artigiani, perché l'idea di un film lanciato da Confartigianato Veneto era quella di raccogliere i suoni delle botteghe artigiane, vedendo gli artigiani al lavoro ma non facendoli parlare, perché i suoni sono un linguaggio internazionale, non c'è bisogno di doppiarli o di mettere dei sottotitoli. Fammi vedere che cosa crei e come lo crei. E il regista di tutto questo è Alessandro, scusami,
2: Carlozzo.
1: Devo dire che l'hai girato in fretta, mi hanno detto, ma girato bene, c'è una bella fotografia.
2: Grazie mille, ti ringrazio molto.
1: E cosa ne sarà di questi 7 video sui suoni degli artigiani?
2: Allora, innanzitutto, dal mio punto di vista, io spero che questo sia un progetto, visto che siamo in una cantina qua dentro, più o meno, sia come il vino buono, no? Che più invecchia più diventa buono. Quindi io ho fondamentalmente un imprinting da documentarista, quindi sono nato un po' con di documentari vecchi, quasi etnografici, Giuseppe Taffarel, Enzo De Martino, quindi sono molto legato a quel mondo là e quindi mi ha sempre affascinato il fatto di riprendere, di fissare sul nastro, nel loro caso, sul nostro nel digitale, e diciamo questo spaccato di realtà e poi rivederlo a distanza di anni, perché in realtà questi poi sono lavori che mutano, si modificano, quindi credo che questo sia una memoria che poi diventa collettiva, perché questa poi memoria collettiva secondo me consente di andare in un futuro buono, e l'artigiano secondo me ha un po' questa chiave e sotto un certo aspetto anche questo tipo di sacralità, e quindi lo prendo così, quasi come una forma d'archivio che poi un tempo, tra 100 anni, la cosa che a me mi emoziona di più è pensare che è quello che io poi ho provato a guardare i documentari degli anni 50 di Giuseppe Taffarello, oppure le spedizioni che faceva Enzo De Martino in Basilicata, no? A raccontare
1: in bianco e nero, pazzesco,
2: sude magia. Cito anche Florestano Vancini, che ha fatto i documentari sul Delta, no? Prendiamo quell'esempio là, il Delta una volta era da bonificare e noi abbiamo delle riprese in cui era da bonificare, adesso abbiamo un documentario degli anni 70 dove ti fa capire i problemi che hanno avuto la bonifica, che ha causato la bonifica, e adesso vediamo cos'altro ci lascerà l'archivio. Io lo trovo molto interessante questa cosa qua, e quindi auspico che sia un archivio proprio per le nuove generazioni, cioè che possono vedere quello che eravamo per andare in un futuro, non dico migliore perché non ho la pretesa di dire questo, però in un futuro più lineare, no? Perché se non sappiamo da dove arriviamo dal passato, la linearità si perde e si rischia di inciampare su se stessi.
1: Bene, grazie a Alessandro Carlozzo, Sounds of Artisans. Grazie Alessandro.
2: Grazie, ciao. Grazie mille.
0: Radio Monte Carlo. Voyage, voyage.

0: Radio Monte Carlo. Voyage, voyage. Destinazione da crociera.
1: Senti questa canzone? Conosci? Il talisman di Rosana, una cantautrice delle Canarie. Le isole Canarie sono territorio spagnolo, ma sono più vicine all'Africa che alla Spagna. Oggi noi sbarchiamo a Tenerife, l'isola che ha al centro la montagna più alta di tutta la Spagna, il Teide, un vulcano ancora attivo che supera i 3700 metri. Si possono fare escursioni anche in fuoristrada nel parco del Teide, è il parco naturale più visitato d'Europa. Ma ci sono posti carini un po' in tutta l'isola. La nave attracca Santa Cruz de Tenerife, che è una cittadina balneare molto viva, piena di negozi e di locali. Da lì si può scegliere di andare nella valle dell'Orotava a visitare il paese e a vedere la famosa Casa de los Balcones, una bellissima dimora antica con dei balconi. Beh, se la chiamano così, un motivo ci sarà. E c'è un altro posto da vedere nel nord dell'isola di Tenerife, Puerto de la Cruz. Era un villaggio di pescatori, oggi è una città, che ha saputo conservare alcune parti interessanti, come le piscine del lago Marcianes. Sono grandi come un lago, con isolette coperte di palme. A Puerto de la Cruz c'è anche l'orto botanico da vedere, con un sacco di varietà di piante esotiche e alberi giganteschi. E nelle vicinanze c'è il loro parco, che ospita animali di tutti i tipi, molti dei quali in via di estinzione, una vera istituzione a Tenerife. E allora immagina una camminata nella storia, alla laguna, in una via della grande Spagna tra palazzi nobiliari di quel barocco spagnolo così ridondante. La laguna era l'antica capitale dell'isola di Tenerife e ha conservato la calle Obispo Rey per il piacere degli occhi. E per il piacere del palato si prosegue per Taroconte, nella zona vinicola dell'isola, ad assaggiare vino, prosciutti e formaggi in una bodega, giusto per avere il sapore di Tenerife in bocca prima di tornare a bordo. Alla prossima dal Di Maggio!
0: Radio Monte Carlo. Voyage, voyage.

0: ogni weekend nel cuore della notte.
1: Radio Monte Carlo, new classics. All night long,
0: all night, all night long. Dall'1 alle 5 del mattino, Radio Monte Carlo è New Classics. Dove

0: su Radio Monte Carlo.
1: Radio Monte Carlo.
2: Radio Monte Carlo.
1: Voyage, voyage.
2: Voyage, voyage.

I suoni e le sonorità del pianeta. Questa è Radio Monte Carlo Voyage Voyage, la web radio dedicata ai viaggi.

0: mira el mar como baila. Baila con la tierra y con la sonrisa de las estrellas. Y yo mirándola, mira cómo me siento ahí. Mirándola, me siento tan chiquita.
1: Radio Monte Carlo, voyage, voyage, voyage, voyage. Grandi avventure.
2: Chukotka, l'ultima frontiera. È il lembo più nordorientale della Russia, che regala un'avventura nella natura estrema dell'Artico e incontri con le popolazioni più isolate del pianeta. Si trova a 6.500 km in linea d'aria da Mosca. Ci si arriva soltanto in aereo perché non ci sono strade degne di questo nome. A meno che non vi occupiate di giacimenti petroliferi, che sono ricchissimi e in buona parte ancora da sfruttare, scommettiamo che non avete mai sentito nominare la Chukotka, la provincia più nordorientale della Russia. La sua capitale, Anadir, è poco più che un villaggio di 14.000 abitanti e il suo vasto territorio affacciato sullo stretto di Bering è abitato dai popoli Chutki, Evenki, Yukagir, oltre a un pugno di tribù eschimesi, e sono pastori nomadi di renne e pescatori di mammiferi marini. Detto questo, se vi doveste porre la chattuniana domanda «Che ci faccio qui?», sappiate che un viaggio fino al capolinea del pianeta è l'avventura di una vita. In fuoristrada, su camion cingolati, a piedi, in nave e in motoslitta, qui si vive la natura estrema di due oceani, il Pacifico e l'Artico, di quattro spettacolari catene montuose e di 40 fiumi. E si raggiunge addirittura il mitico punto di intersezione tra il circolo polare artico e il 180° meridiano, cioè la linea internazionale di cambio d'ata. E qui si incontrano orsi polari e balene e si gode dell'ospitalità di gente che ancora veste di pelli e pratica riti sciamanici. Meglio andarci durante la loro breve estate, tra luglio e inizio settembre, perché durante l'inverno le temperature scendono a meno 45 gradi e le bufere di neve possono durare un'intera settimana. La massima espressione delle tradizioni Chukchi è l'Ergav, traducibile come spirito di competizione. E a inizio settembre, quando le tribù si riuniscono ad Anadir per un coloratissimo festival di danza, musica e gare di abilità.
1: Radio Monte Carlo. Voyage, voyage.

0: viaggio. A volo rodente sul Pacifico, dalla cima di un vulcano spento delle isole Hawaii, e poi sul Messico e le isole dei Caraibi, e ancora il blu dell'Atlantico fino al giallo del Sahara, i deserti dell'Arabia, e più in là le cime innevate del Nepal, per arrivare sulle risaie della Cina, e poi ancora il blu profondo del Pacifico, fino alla cima di un vulcano spento. Viaggio attraverso la musica e il tempo, senza confini.
1: Radio Monte Carlo, Voyage Voyage, è la web radio dedicata ai viaggi, viaggiare ascoltando. Da oggi si può. Disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.

0: Radio Monte Carlo. Voyage, voyage. Travel and relax. Viaggi benessere.
1: Siete in viaggio con Di Maggio. E per il vostro benessere cosa fate? A me piace camminare nei boschi. Mi dà benessere, buone idee, mi ossigena il cervello e i tessuti muscolari. Se anche voi cercate un posto dove si possano percorrere 10 km senza attraversare neanche una strada asfaltata, dove l'aria sia buona e i boschi ben tenuti, dove sulla cultura rurale non prevalgano gli interessi industriali, dove il paesaggio è fatto di colline coperte di alberi alternate a valli coltivate, beh, venite in Slovenia. 2 milioni di abitanti vivono su un territorio poco più piccolo della Sardegna, ricco di storia austro-ungarica, con castelli e chiese, bello sopra e bello sotto, come testimoniano le grotte di Postumia. La Slovenia è territorio carsico, ricco di acque termali che sgorgano calde ed invitanti per chi cerca una vacanza di relax, tra camminate e pedalate nei boschi e trattamenti nelle spa. Smarieske Toplice è una località famosa per le sue terme, come dice il suffisso Toplice, che significa appunto terme, e raggiungibile in 5-6 ore di autostrada da Milano. Attorno al complesso termale si è sviluppata tutta un'attività di intrattenimento per i pazienti in cura di riabilitazione medica e per i frequentatori del centro benessere. Anche l'alimentazione è curata in modo particolare, con 3 ristoranti contigui però separati, dove mangiano i degenti, le persone in cura dimagrante e i villeggianti. Praticamente inferno, purgatorio e paradiso. Io ero in paradiso, eh? Smarienske Toplice è un posto per riprendersi da infortuni come incidenti cardiaci, ma anche per concedersi una pausa detox, con trattamenti in una spa specializzata nella prevenzione delle malattie dovute appunto allo stress. A qualche decina di chilometri da lì, seguendo il corso del fiume Kurka e oltrepassando la città di Novo Mest, che è un grosso centro di produzione farmaceutica, si raggiunge un'altra località termale, Dolinske Toplice, che ha una tradizione secolare nei trattamenti con le acque terapeutiche che li sgorgano a 27 e a 36 gradi. Nelle colline intorno ci sono dei tratti di bosco lasciati allo stato vergine dove vivono famiglie di orsi. La guida Tommy mi ha detto che sono innocui, sentono avvicinare l'uomo e si fanno vedere, ma poi si allontanano. Vedere un orso è considerato una fortuna e significa che i boschi lì sono in grado di sostentarli, quindi la natura da quelle parti è ancora in buono stato. La Slovenia è una destinazione benessere anche sui 7 km di coste che si affacciano sull'Adriatico, ma questo ve lo racconterò una prossima volta.
0: Radio Monte Carlo. Voyage, voyage.

0: Radio Monte Carlo. Voyage, voyage. I grandi viaggi in treno.
1: Orient Express. Non c'è nulla di più romantico di un viaggio sull'Orient Express, il leggendario treno che permetteva di raggiungere mete esotiche in grande stile, circondati da una profusione di mogano, candidilini, porcellane e argenterie. Nel 1889 entrò in funzione la prima linea diretta che da Parigi raggiungeva Istanbul in 67 ore e mezza, toccando Vienna, Budapest e Belgrado. Ma a causa delle difficoltà economiche e delle chiusure dei confini, i servizi subirono frequenti modifiche nel corso degli anni. L'Orient Express ebbe il suo momento di gloria negli anni 20 e 30, quando gli aerei non avevano ancora fornito un'alternativa al treno, e nobili, diplomatici e attrici sfrecciavano attraverso l'Europa segnata dalla guerra. A Istanbul, i passeggeri scendevano al Pera Palace, l'albergo della Compagnie des Wagons-Lits. Fu nella stanza 411 che Agatha Christie scrisse Assassinio sull'Orient Express. In ogni caso, era l'aura di romanticismo che avvolgeva questo treno a catturare la fantasia della gente. Il treno diretto Orient Express, con i suoi lussuosi vagoni letto, ha smesso di funzionare nel 1977. Il nome è sopravvissuto per qualche tempo su percorsi sempre più brevi, prima Parigi-Bucarest, poi Parigi-Vienna, finché è rimasto solo un saltuario servizio notturno da Strasburgo a Vienna. Nel dicembre 2009 anche questo è stato sospeso. È stata la fine di un'era. Se dunque volete un assaggio di Belle Époque, dovrete puntare sul Venice Simplon Orient Express, che comprende alcune carrozze originali restaurate in funzione sulla tratta Londra-Venezia. Le cabine sono arredate con lucidi pannelli di legno e dettagli in art déco. Per la cena è raccomandato l'abito da sera. Il servizio è impeccabile. Il personale, che indossa un uniforme blu bordata d'oro in armonia con il treno, soddisferà tutti i vostri capricci come se foste Agatha Christie in persona.
0: Radio Monte Carlo. Voyage, voyage.

0: solo musica di gran classe. Questa è Radio Monte Carlo TV. I grandi nomi della musica internazionale, il meglio della musica pop, soul e R&B e l'esclusiva selezione di Monte Carlo Nights. Seguici sul canale 716 di Sky e 67 di TVSAT. Radio Monte Carlo TV, musica di gran classe.
1: Radio Monte Carlo. Radio Monte Carlo. Voyage, voyage.

0: Você me apareceu.
1: Rádio Monte Carlo. Voyage, voyage. Destinazione da crociera.
2: Qual è la capitale della Finlandia? Helsinki. Così lo pronunciano loro. Sono Di Maggio e oggi il viaggio ci porta in questa bellissima città che d'estate è piena di quella luce nordica così speciale, una luminosità che non se ne va mai completamente, neanche a mezzanotte. Helsinki è una città a misura d'uomo, non è grandissima, ha 500.000 di abitanti. E per vederla bene bisogna guardarla dal mare. Scendi dalla nave, prendi un battello e cerchi di immaginarti come deve essere d'inverno il paesaggio. Perché ti raccontano che quell'isoletta di fronte al porto di Helsinki, dove si va a prendere il sole d'estate in barca, d'inverno ci arrivi a piedi perché è tutto ghiacciato. Per conoscere la città si può fare il tour in pullman, ma si può anche andare in bicicletta, come fanno i finlandesi. Ci sono delle bellissime piste ciclabili per tutta Helsinki, che attraversano i parchi e arrivano poi nei punti più importanti della città. Se ti piace pedalare ed è una bella giornata, è il modo migliore di visitarla, eh? L'edificio che colpisce subito è la cattedrale, con quella sua cupola verde e le colonne bianche. L'intorno c'è il palazzo del Senato e la piazza del mercato. Per vedere un po' di gente e guardare i negozi, per immergersi nella vita quotidiana della città, bisogna fare una passeggiata sulla Mannerheimintie, che è una strada larga come una piazza e lunga 5 chilometri. Su questo vialone si affacciano il Parlamento, il Museo Nazionale, il nuovo Teatro dell'Opera e la Finlandia.

0: Ja Hall, quella progettata da Aalto, il famoso designer finlandese. Ci sono negozi di design e di tecnologia che sono molto interessanti, perché un telefonino finlandese ce l'abbiamo tutti in tasca, no? Per scoprire i dintorni di Helsinki si può viaggiare attraverso la bella campagna finlandese per arrivare a Porvo, che è una delle città più antiche e pittoresche del paese. È un vero gioiello dell'antica architettura finlandese. Oppure si può andare a visitare la tenuta Savijärvi, in piena campagna, una fattoria rimasta uguale a 100 anni fa, per scoprire la vita rurale finlandese e soprattutto per assaggiare delle buonissime torte fatte in casa ai frutti di bosco, magari bevendo una tazza di caffè. Perché i finlandesi sono solo 5 milioni, ma sono i più grandi consumatori di caffè pro capite al mondo, eh? Ve lo offrono sempre il caffè. Il bon ton finlandese prevede che si rifiuti una prima volta. Poi loro insistono e allora si dice: va bene, ma solo una mezza tazza. E poi si finisce per berne 3 o 4 di cuppi di cavi, tazze di caffè, con un po' di maito, latte, accompagnate da una pulla, una pagnottina al cardamomo. Da provare. E meno male che tutti parlano un po' d'inglese, perché la loro lingua è veramente difficile. Alla prossima destination!
1: Radio Monte Carlo. Voyage, voyage.